0: La voix de Vanessa Paradis.
1: A vreguenza mora sida in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Adio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Abbiamo imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
4: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi, a fa obera gumuna, da uloni a uanderi, 2 ore, 3 ore e mezza.
5: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e un padre che semina ogni giorno.
1: D'idea vostra, per noi che siamo.
6: Ici RCFM, dès votre réveil,
7: actu local, musique et bonne humeur.
0: Il faut choisir ce matin, Catherine Viguier, entre la raison ou le rêve.
8: Notre imaginaire est très concerné. Bélier, les possibilités de soigner votre corps, votre âme avec la récompense d'une

0: Belle complicité. Taureau, votre nature enjouée et pétillante, eh bien elle séduit. Voici une journée sentimentale réussie. Gémeaux, vous allez vite, ou vous voulez que ça aille vite, mais les autres ne suivent peut-être pas. Cancer, c'est le moment de prévoir des voyages, de rêver et de voir d'autres gens. Lion, période de transition avant votre période anniversaire. Ressourcez-vous. Vierge, aujourd'hui et demain, vous allez voir qui vous voulez pour aimer ou pour vous expliquer. Balance, vous pourrez surprendre par votre décision. Vous aurez su dire oui ou non. Scorpion, belle journée, meilleure que les précédentes, vraiment. Il y aura de la féerie. Sagittaire, vos supporters sont là, présents, ils ne vous lâchent pas et vous adorez ça. Capricorne, un déplacement, enrichir vos connaissances ou parler de tout et de rien vous fait du bien. Verseau, la période est aux remises en question et aujourd'hui, c'est côté finance que vous vous interrogez. Poisson, une belle journée, une journée qui vous met en valeur, alors sans en faire trop, eh bien savourez. Et pour nous tous, on s'illumine soi, à défaut de l'être par quelqu'un d'autre.
1: Merci Catherine Viguier, c'était l'horoscope de ce 12 mai.
2: Ici Matin, en Corse, à la radio, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
1: Tout le monde, ravi de vous retrouver ce mardi matin avec le reste de l'équipe. Alex Antonini pour la rédaction à demi-heure fixe, les journaux en langue corse. Salude!
3: Salude, salut à tutti!
1: Et puis à 7h et 8h, nous retrouverons Camille Parsi pour l'information du jour. C'est Théo Lacombrat qui réalise cette émission. Il y a Andrea Petitjean qui signe les illustrations pour Via Stella et qui met en image cette matinale. Nous allons retrouver les photos des créations de Léa Gordon. C'est une créatrice qui est installée à Ajaccio et qui fait main, du sur-mesure pour les robes de mariée notamment. Très bel atelier que Michael Andréan y a visité pour nous. Du côté des enfants, avec Vanina Bellini, nous donnerons la parole à Matteo et puis nous lui demanderons quel est son lieu préféré. Ne ratez pas la chronique sport. Enfin, on vous emmène au camping de Golfo di Sogno. Et oui, c'est là que sont retrouvés près de 200 joueurs d'échecs pour disputer un tournoi à très forte dotation. C'est l'Open de Lecce. Ça dure une semaine et nous verrons comment cela s'organise côté ligue. Il est question d'échecs. Sawa, c'est au remezzo. Alex Antonini, buongiorno.
3: Buongiorno Isabelle et buongiorno a tutti.
1: Principiamo con un fogo d'appartamento stanotte in Ajaccio.
3: E un fogo appicciato verso Nuovo Reiser in un appartamento di residenza Petraimar. 27 persone sono state piate in carica dai spingivoghi da Ajaccio, posto che erano incomodate da ovumo. I soccorsi hanno mobilizzato i mezzi importantissimi con una cinquantina di domi sopra. Luogo, il fuoco è stato curato verso 11 ore Isère. Dopo avvallata di Sporting Club di Bastia in Lega 3, Claude Ferrandi parla per la prima volta. Il presidente di un club riconosce i sbagli che sono stati fatti mentre sa stagione e ci dice che lo appronta la stagione da ven in terza divisione con un piano d'economia in cui separa un c'è mica di budget previsionale messo in ballo. Claude Ferrandi ci dice di no che non ci Zaria mica i difficoltà pa franca l'esame di ADNCG o gendarmo finanziario di Ubalo. Infine, malgrado i parlacci, il presidente assicureggia che lo sarà imposto pa parlane più a lungo. Claude Ferrandi è un nostro invitato autore meno un quarto.
1: O barco eoliano in mare e co progetto di gruppo italiano ENI.
3: E un parco che Zaria se lo ben ha esevato o più grande parco offshore in mare mediterraneo. Progetto dell'acqua italiana, ma solo a 17 km solo di Agorsica e il parco naturale marino di Gabigorso e di Lagriate, una vicinanza che giustifica l'inchiesta pubblica d'un mese principiata il 5 di maggio scorso in Denoi e a sollecitazione di un parco marino isolano per una contribuzione nante ai conseguenze ambientali. Un articolo completo e da legge nante a nostra della ICI RCFM.
1: L'emissione di redazione consacrata ai mana a droga in un quotidiano di a Juan tu corsa.
3: Polizia, giustizia e professionale di la ditologia vagino a stessa viura una banalizzazione di a droga che inquieta. I pomonte più di 31 kg di cocaina sono stati ciapissano contro una decina o stesso periodo anno. Redi su gialle consumatori di più in più giovani, nuovi prodotti e spiegazione con voi, Roland Frias.
4: Ciò la compie con suo discorso chi voleva credere con c'è droga in Corsica di un constatato da Anne Vela, direttrice di Abolizia Nazionale di Cismonte. Secondo ella hanno cambiato i uso, i traffici con rete più mobile e consegne organizzate attraverso le rete sociali piuttosto che punti fissi di vendi da come in continente. Dalla d'usoio procuratore di Repubblica d'Ajaccio, Nicola Sept, parla di una cocaina diventata più accessibile, consumata da bruvili vari di più in più, con un rigiovanimento rimarcato in particolare tra i giovani maio durante serate festive. Altra allerta o brotossido d'azoto, un anco classificato oggi come una droga fuori di legge, face cresce i benseri sto prodotto. Il dottore Marie Fanny Giustiniani, al lato di Addiction France in Corsica, ramenta che lo boi in gena subito a prima presa bruciature, lesioni neurologiche grave e disturbi di motricità.
3: Ma con Roland Frias di più dettagli andando al nostro sito internet con l'emissione da ascoltare in podcast e poi su Paimuso a Risera dopo un'ora e mezzo di discussione per l'intersindicale CGT-STC di Adrez che è stata ricevuta dal privato di Corsica Eric Jalon. Secondo le letti della direzione di lavoro, alcuna risposta di privato vanno verso l'appacciamento e hanno da conduce a situazioni di più in più compiegate. L'intersindicale palesa una maniera di gestisce pessima, quasi fastidio, e a nominazione d'avena ad un direttore regionale con un profilo contestato. Un'assemblea generale è prevista su marti e personale non mettono mica da ganto l'idea di Moesi Dorna.
1: Non è mica una sorpresa, Alex. Jacques Costa, solo candidato, è stato rieletto a presidenza di un barco naturale di Corsica.
3: Un posto occupato da poi il 2013 con un quattresimo mandato d'avene e anche stato plebiscitato dai delegati della collettività e dai 168 comuni di Ubarco, una struttura che fra l'altro gestisce l'alta strada con i sorrivi di Montagnoli, ma di no a riserva e scandola. Jacques Costa si è rallegrato di Salidiano e si è adiveso il suo bilancio con appena più di 13 milioni investiti nei 6 ultimi anni. Ci parla di essa ambizione da bene.
5: Continua a migliorare ciò che ci ha migliorato, montagna, tanto patrimonio, e montagne, e strade, tutti i bagagli, montagna, ciò che abbiamo fatto sino a qua.
3: Trattene e sviluppare.
5: Trattene e dice, beh, sviluppare è più complicata, perché, bon, le stie più unimo ci vuole con là, non ci vuole più unimo, bon, po', ci sono chi si sente che la Camera di Cultura fanno un riportaggio per i pastori in montagna, si sente che ci sarebbe qualcosa, una mossa che può non ribia. Una sua cosa è così, che i pastori di cultura non stiano e che li bruciano qua su. Ma questa è appena complicata, anche il nome che c'è qua è appena complicata.
3: Un'intervista firmata da Patrick Vinciguerra. Infine parliamo di una giusta isca che con circa 200 giocatori in Lecce, 30 nazionalità sudunite da poi Suluni per il primo Open internazionale. A maggior parte di giocatori soccorsi, con di sicuro a partecipazione di Marc-Andrea Maurizi, che sarà di fronte a Alexander Dushenko, grand maestro tedesco, anche Loek Van Veli, un irlandese. Ne parliamo a lunga una decina di minuti in Cronaca Sport.
1: A ringraziarvi Alex, a dopo.
3: A dopo, Gubiagé.
1: 7h30 per un altro notiziale. È sempre coperto appunante o gelo di stomarti, pioverà in un centro di Agur, si gasta man e fora di sto luogo si pesa o sole da Bunta di Ugabigurzu sino a Bonivadio o libeccio concerna a Valagna bantu chi soffia forti in i luoghi abituali, Balagna Cabigurzu, Bocche di Bonivadio e poi o Alto Viu Morbo attenti a un maros o apunante. Infine, in quanto temperature di suo giorno, so arte all'Oriente, 27 a Ubiu, 27 gradi aspitati per Aleria, 26 in Portivecchio Bastia o San Fiorenzo, di Giotto in Piana.
2: Ici RCFM.
6: Actu local, musique et bonne humeur.
1: Ascoltez-moi et diamadialesi.

0: en bleu de ciel.
1: Sawa setore menudeji.
2: Dès votre réveil,
3: ici RCFM, le réveil 100% local.
1: Ne parlez-moi wa di l'ourto di Matteo, au microphone di Banina Bellinio, di salude.
4: Salude. Oggi siamo con Matteo, un sidelo di CPC1 di Ascola di Viguglia. E gli ha domandato qual è il suo erosologo preferito.
5: Dia Gorsiga.
4: Di? O da Stra?
5: Dia Gorsiga di... Somnic.
4: Somnic. E dia do Gaza?
5: Dia mo Gaza o mo Giardin.
4: Perché?
5: Perché ci sono piante. Poi mo Giardino con mo wa, poi mo pianta piante.
4: E cosa vaggi? Come in Giardino con do abo?
5: Beh, là, io do fa i duvoni, a pianta l'arbo, poi boumade e tutto què.
4: E dopo io mangio boumade?
5: Sì.
4: So buone?
5: Sì.
4: E viori, cosa vaggi? Nai, ne hai?
5: E quasi tutto il mio giardino.
4: Dio do a budino che ti si no cupo. Ni?
5: Di.
4: Cosa va oggi? Quando è tutta noi?
5: Quando è ma noi io gioco illego.
4: Ne hai prescelti?
5: Di, un mio prescelto di un grande avio.
4: E ti piace di più illego o l'avio?
5: Beh, l'avio illego.
4: L'avio illego.
3: Ici RCFM, pour bien commencer la journée, Isabelle Donignat, ici matin.
1: Demain, sentirez-moi Clemente in Ceuno di Ascola Gorsa di Bastia. Parlerez-moi di viaggio con Suzzi de Luccio in giro a un'altra domanda di Banina Bellini. Perché ti piace ad Ascola?

0: Cerise nous dit pourquoi Groupama sera toujours un point de repère pour vous.
1: Ça va, Rémi? Plus de peur que de mal?
2: Oui, Cerise. En plus, les pompiers sont intervenus rapidement. Mais avec les fumées, je crois qu'on va pas dormir ici tout de suite.
3: Rassurez-vous, Groupama est là. Contactez votre conseiller Groupama. Il va s'occuper de vous et nous financerons un logement similaire jusqu'à 2 ans si nécessaire.
2: Je vais pouvoir chercher dans le coin, Cerise.
3: Garder ses repères, c'est le meilleur moyen de traverser ce moment difficile.
4: Groupama.
3: Groupama. Toujours là pour moi.
5: Plus d'infos sur groupama.fr. Pour les conditions et limites des garanties présentées, se reporter au contrat.
6: Ici RCFM. Dès votre réveil,
7: actu local, musique et bonne humeur.
8: Arin Gradia, bide segouzi numeroz, ya nanta londa, dia vreguan samor, asso se toreme, dwawa. Et trois mots. On nous dit les Kumboy, Alex Antonini, bonjour.
9: Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
8: Et de bois, voilà, d'adieu Sporting Club di Bastia, une Ligue à Dre, au Brésilante, Claude Ferrandi part la paix à Prima Olta.
9: Claude Ferrandi, riconosce il sbaglio, infatti, mentre sa stagione indigeggia, mica parawa, quale sarà l'entraîneur di Sporting l'anno qui vient. Au Presidente Bastia, ci ha dit, confirmato, che lo firma o ha imposto, e che lo abbrontawa a Lega Tre, con un piano economico, en cui se parawa, un c'è mica il budget tout prévisionnel il fissa tu ascoltiamo presidente di Sporting Club di Bastia Claude Ferrandi.
10: Qualcosa di veramente speciale ha giocato la rinverso sta relegazione ci va già abbastanza male è vero che aveva annunciato qualcosa di bello per la stagione forse non si è mica abbassato come no pensavamo e come volevamo in regione penso che sono pareti decisione con non sono mica stadeone a pareti piano di un club non ta o non ta a maniera di come si dice manager e siamo mica stadoni non ta qui tanto piano finanziario forse che avremo un budget di Lega 3 non possiamo mica spendere di stessa maniera quando siamo in Lega 2 o quando siamo in Lega 3 e per questo ha domandato ai massaggi di Venezia e eravamo insieme e abbiamo rivelato tutto a maniera di portare sul budget e di fare e buone scelte per stagione.
9: Mais avec Claude Ferrandi qui vous d'arrêter sente plus à longo autour remène un quart et stamane un stream bidat vous pouvez déjà lire l'intervista Sanazan à Nantono Struzito ici RCFM et nostre Rede Zugialle.
8: Stella Grimes, o quelle d'un sidelo dipendente da Stigulor e mica d'un giocatore che pensa a Zogarriera.
9: Così ha detto a Risera Dumegui di Anantaisore de Zugiale, o capitano e difensore centrale di 30 anni ha annunciato che lo sinandava di Sporting dopo aia 6 stagioni e 137 partite giocate sotto la maglietta turchina. Dumegui di che non è stato prolungato e che ha dunque giocato la sua ultima partita con Sporting sabato sera contro un Mans. Bintizette persone prese in carica dai spingivo Garise e Rinaiaccio sono state incomodate da un fumo d'un fuoco capicciato in pian di terra ad un bastimento in Petraimar verso Nuova Risera. I soccorsi hanno utilizzato i mezzi importanti con una cinquantina d'omi sopra luogo. Il fuoco è stato curato verso 11 Risera. Il gruppo italiano Eni vuole costruire un parco eoliano in mare a solo 17 km dalle nostre rive nell'acqua italiane. Vicinanza di Nocu, barco marino di Gabigorso e di Lagriate che giustificheggia l'inchiesta pubblica d'un mese principiata il 5 maggio scorso in denoi a sull'igiazione di un barco marino isolano pa una contribuzione a nanta e conseguenza ambientale se il progetto sbocca sarà il più grande parco eoliano offshore di un mare mediterraneo.
8: Il conflitto continua di l'ADMR di Upumonte.
9: E ci pare che lo da continua due rappresentanti di Ubriveto hanno ricevuto rappresentanti sindacali a Rimane e poi in un dopo mezzogiorno a direzione in un scopo di trovare una soluzione paese di crisi e due a parte hanno presentato e so rivendicazione. Olivier Castel.
11: So giunta posto anche da propria e vigo i salariati, ma la dunita di Rimatina nei locali Iacini la Gaia pensa che il conflitto da continua. Un servizio minimo è assicurato, ma indica la forza ovriera che il cambiamento di condizioni di lavoro è spirato il mondo. So pronta a rinunciare al suo soldo anche per un pezzo, dice Elisabetta Scolca. Domanda agli salariati il mantenimento dell'accordo, a partenza dei dirigenti, un studio sul giallo economico e un amministratore giudiziario temporaneo. È prevista una mediazione nei giorni d'avvenna. Per prepararla, i due parti sono stati ricevuti dopo mezzogiorno da rappresentanti del prefetto di Corsica. Dopo 3 ore di contrasti, la direzione ha ricusato di commentare. Aspettano una risposta ai salariati per stumarti.
9: E po supa e mouzo a rizera, dopa un ore e mezzo di discussione pa l'intersindicale CGT-STC di Adrets, che è stata ricevuta anche la da privetto di Corsica Eric Jalon, seconda le lettere della direzione del lavoro, alcuna risposta di privetto vanno verso l'appaggiamento e hanno da conduce a situazioni di più in più compiegate. L'intersindicale palesa una maniera e gestisce pessima, quasi fastidio, e a nominazione da venne d'un direttore regionale con un profilo contestato. Un'assemblea generale è prevista su martedì o pomeriggio e il personale non mettono mica d'agganto l'idea di Moisi Dorna. Infine, a strada territoriale Binti, cioè stamattina tra Casanova e Corti, a strada è sarata tra 9 ore e mezzo sino a 11 ore e mezzo per sicurizzare un scoglio minacciante. Ci sono deviazioni messe in piazza in Benacu da strada dipartimentale 143 e poi a strada territoriale 50 e poi altra saradura con travagli stasera in un tunnel di Bucugnano. A strada è dunque cosa da 6 ore isera sin da 4 ore imane. Vi tocca comunque a passare per il paese direttamente.
8: Arin Radiabi Alexia Adobo.
9: Adobo.
8: Autore de Gimino di pe complementi di ovoro. E nous dit Dieu d'un pour qu'on a yurna da piu tchar o die belu d'un pour guaji da bartou tu fora di o gentro di agur siga qui ferma sota inouli e forze a bio già stamane usole e prisanti fora di o rodionu cortinesi e uantu sofia zampre e furtu u libeciu in balagna in ibuki di bonivadi u l'alto fiumorbu e o gabigurzu attenti a umaros lo appunante ed imperadure le so assaiarte all'oriente sina 27 gradi a ubiu per aliria odie. Domane sada ingattivisce uge lo appunante soprattutto in ubumonto ridorno a madina di inuli e forze di la quade si peserà usole u dobu mediornu in agursi gazane a cidige meteo France ma soffierà sempre uantu in i loghi abituali.
7: Ici RCFM.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
8: Libraire intermittent et écrivain inaccompli dont la vie sentimentale est un fiasco, Marc-Antoine Cianfarani vit en reclus dans un hameau de montagne, d'où réfractaire à l'attitude de ses contemporains qui sur la côte rivalisent de compromissions pour assouvir un matérialisme dévorant. Il assiste à l'inexorable pillage d'une île livrée à toutes les formes de dénaturation. C'est le pitch de Murto Urio et ça a donné lieu à une pièce qui sera jouée au Palais des Gouverneurs ce 22 mai à 20h30. Regardez vite sur votre calendrier. Si vous êtes libre pour aller y assister, vous pourriez être nos invités.
4: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens. Un mordi.
8: 04 95 32 22 22. Si vous voulez participer, vous appelez vite Marion Jodos.

0: recevront Émilie Louchagne, responsable développement des lignes, et Michel Poncet, verra chargé de projet communication RSE et relations publiques. On aura l'occasion d'évoquer l'ouverture de ces nouvelles lignes estivales vers Rennes, Munich et Vienne. On parlera également qualité de service, gestion des bagages, renforcement de différents dispositifs, ou encore, tiens, d'un autre dispositif, il y a Aymar, et dont il est question quelquefois dans le forum. Donc, si vous avez des questions pour nos responsables d'Air Courte, ces gars-là aussi, vous connaissez le chemin, le standard, la page Facebook et WhatsApp.
1: A Vreguenza Mora, sida in casa vostra. Allora, un trigade e dite a vostra.
2: Adio sempre a mente chi ha più bella scuola per imparare il gorso e di campagna con i paesani.
3: Adio imparato da Zidelo, cos'è un lonzo, cos'è un fiadelo.
1: L'emissione è di tutti.
3: Interessante, è diversa l'emissione oggi.
1: Sida in bidadi, a fa oberagumuna, da Uloni a Ulanderi, due ore, tre ore e mezzo.
4: Continuate così, si diventa un socco che è magnifico e non fate che seminare ogni ora.
1: D'idea vostra per noi chissimo.
5: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ici et tous les réseaux.
0: Autorimezzo, notiziali d'Alex Antonini, buongiorno. O parque eoliano più maior del Mediterraneo, o eolico, secondo gli italiani, in progetto tra l'Italia e Gorziga.
6: E il gruppo italiano, giusto appunto, Eni, porta su progetto di parque eoliano offshore tra l'isolotto toscano e Anostriso, la pavia di Parecchia di Eso Imprese, un progetto maior, vicino alla Gemarine marine brudette, che può dare impatto alla Celibesce e, di modo generale, tutto l'ambio marino, Elen Battini.
7: Se l'usbocca o progetto il gruppo italiano Eni, so cerca 48 eoliane e mare che saranno installate tra il nord-est e il Gabigorso e l'isola e la praia di Gorgona e il mare Liguro. Progetto dell'acqua italiana, ma solo a 17 km di Gorsiga e il barco naturale marino e il Gabigorso e l'Agriade. Una vigilanza che giustifica dall'inchiesta pubblica d'un mese, principiata il 5 maggio scorso, un di noi, e a sollecitazione il barco marino zulano per una contribuzione non ha conseguenze ambientali. Un lavoro in onda non ha l'impatto per l'agelli, i gedagei e forse i vendi marini per i quali l'erezione aspetta elementi in più. Sappiamo che i famosi anelli guralladi e il Gabigorso di noi non sono tanto lontano.
6: Ma un pare, Elen, che forse sarà figliolato di moda antico dell'autorità italiana.
7: Ma chi potrebbe passare dopo quello l'organismo di protezione territoriale di Scani, come il barco nazionale e l'arcipelago, invece che il progetto è sempre in tempo di valutazione e impatto. Ma che il barco eoliano non si trova mica in desa stesa giuridica, a sua posizione induce una continuità ecologica per spezie. A coerenza con l'obiettivo di protezione, in queste zone, ma di un limbus che impatto i paesaggi e conseguenze non ha navigazione a pesca, sono all'origine di barrette riserve critiche dei nostri vigili italiani, in da stampa, ma di un certo assurgi di protezione del patrimonio come Italia Nostra, che domanda una revisione raigale del progetto, spiazzandolo e cambiando in una proiezione dell'operazione intera a Borto Livorno, di già bello messa contribuzione di modo industriale.
6: Nelen Battini ringrazia per queste precisioni.
0: Un fuoco d'appartamento stanno in Aiaccio.
6: E un fuoco appicciato verso Nore Iser in un appartamento di residenza Petra e Mare. 27 persone sono state piate in carica dai spingivoghi della città imperiale, posto che erano incomodate da ovumo. I soccorsi hanno mobilizzato mezzi importanti con una cinquantina d'omi sopra luogo. Un fuoco è stato curato verso 11 ore Iser. E poi dopo a Avalata di un Sporting Club di Bastia in Lega 3, Claude Ferrandi parla per prima volta. Il presidente di un club riconosce i sbagli che sono stati fatti mentre sta stagione e ci dice che lo approntava a stagione d'avena in terza divisione con un piano d'economia, anche se parava non c'è mica il budget previsionale messo in ballo. Claude Ferrandi ci dice di no che non ci sarebbe mica di difficoltà per francare l'esame di ADNCG normalmente o gendarme finanziario di ballo. Infine, malgrado è parlato, il presidente assicura che lo sarà in post ou une intervista Sanazana di Claude Ferrandi da Ritrua a Nanta un nostro sito ici RCFM.
0: Sti lagrimi so qui li d'un cite lo dipendenti da stigulor e mica d'un giugador chi pensa a zo garriera.
6: Così ha detto a riserra du megui di Nanta esore des ugiale o gabidano e difensore centrale di Trentani ha annunciato che l'un sinandava di un Sporting Club di Bastia dopo 6 stagioni e 137 partite giugate sotto la maglia da Turchina. Dume Guidi con nemica stato prolungato e che ha dunque giocato la sua ultima partita con Sporting sabato sera contro Roma.
0: Un nemico la sorpresa a Jacques Costa, Zolo candidato è stato rieletto alla presidenza del Parco Naturale di Gorziga.
6: Un posto occupato da poi 2013 con un quattresimo mandato da Venne, una struttura che fra l'altro gestisce l'alta strada cui sono rifugi montagnoli, ma di nuova riserva in scandola. Jacques Costa si è felicitato di salizione e ha diviso il suo bilancio con appena più di 13 milioni investiti in sei ultimi anni. Ci parla di noi di essa ambizione da Venne, ma quale beneficio pa ste comune assai sostegno e accompagnamento, risponde Eugène Gherardi, maire di Abarada d'Orezza.
8: C'aveva l'anta un punto di vista di l'accompagnamento di Gertula, rien che non sia olive il patrimonio di diassi montagnoli, di geradio di natività agricole e economiche, e di geradio di Ubarco di è sempre stato un partenario fondi o che di sempre ci risponde sempre, e qui di un fatto maior, e dunque oggi permette in usa rede tra l'insieme i paesi che compongono e di Egida che compongono il Parco Naturale di un affare importantissimo per noi.
9: Chiedimo un più a livello turistico.
8: Il Parco favorisce ciò che noi chiamiamo l'ecoturismo, vale a dire un turismo che sia rispetto di la geografia, di l'ambio, di esomissione, una di esomissione importante da voi a fondazione.
6: Infine, fate caso a strada territoriale Binti e Ciosa stamattina tra Casanova e Corti. La strada è serrata tra 9 ore e mezzo sino a 11 ore e mezzo per sicurizzare un scolo minacciante. Ci sono deviazioni che sono messe in piazza in Benacu, da strada dipartimentale 143 e poi a strada territoriale 50. Altra serratura prevista con travagli stasera in un tunnel di Bucugnano. La strada è dunque a Ciosa da 6 ore e 0 sino a 4 Reimane, vi tocca dunque a passare per il paese direttamente.
0: Vi ringrazio Alex, buona giornata e a domani.
6: Buona giornata.
0: A Gorziga in vigilanza gialla a Pauento, a Gorziga Zutana concernata a fine mezz'ora, a Gorziga Zuprana a fine 4 ore lì dopo mezz'ora. In Gorziga Zutana un tempo è secco, con usoli che doveva riaspampilola tutta giornata, fuori di qualche passaggio di nero in fine di dopo mezz'ora in un rodione portivitiaccio, un vento a ponente, mezz'ora a ponente abbastanza forte, per certi luoghi, con in montagna buffolati intorno a 100 km all'ora, temperature più alte tra 16 e 24 gradi. 12 dell'interno in Gorziga Zuprana qui di noi il tempo sarà lo stesso con i soli abbastanza presenti fuori di Nioli in fin di dopo mezz'ora in un rodione di Gorti un libeccio abbastanza forte con buffolati fino a 120 km all'ora per certi luoghi verso mezz'ora temperature tra 18 e 25 gradi decim in montagna.
5: Ici RCFM,
10: actu locale, musique et bonne humeur. Donnez une seconde vie à vos objets. Déposez-les à la recyclerie et profitez d'un service 5 étoiles. C'est rapide, facile et même ouvert le samedi. En plus, c'est bon pour la planète. Chaque geste compte. Plus d'infos sur civadec.fr.
5: Civadec, faites ou perdre humain.
10: Ici RCFM.
5: Sur la route, au travail, à la maison.
10: Actu local, musique et bonne humeur.
11: Le forum avec Imotum. Trouvez une borne de charge pour voiture électrique tous les 20 km. Info sur e-motum.net.
0: Le forum, c'est reparti. On reparle du Sporting avec Christian, bonjour.
12: Oui, bonjour. C'est toujours la même histoire. Voilà, c'est une histoire de fou. Je rêve, ce n'est pas possible de voir certaines choses. Samedi, dans la tribune ouest, on nous fouille, et qu'est-ce que je vois ? trois jeunes rentrer avec des sacs à dos et on ne le fait pas ouvrir. Je me demande qui est la personne de la sécurité. Je pense qu'ils ne font pas leur travail. Hein. Il faut que ça s'arrête parce que nous, les abonnés, on en a marre, comme beaucoup de personnes. Je pense que la saison à venir, beaucoup de personnes ne prendront plus la carte. C'est ce qui leur prend au nez. Hein. Ça, il faudrait que ça s'arrête tout ça. C'est des fouilles qu'il faudrait faire, mais on voit, c'est pas la première fois hein, que certaines personnes, surtout des jeunes, qui rentrent avec les sacs à dos, on les fouille pas. C'est inadmissible de voir certaines choses. Voilà ce que j'avais à dire.
0: Hein. Et vous n'êtes pas le premier à le dire, oui. Merci Christian.
12: De rien. Allez, bonne journée, merci.
0: Bonne journée, au revoir.
12: Au revoir.
0: Justement, un message sur WhatsApp concernant le Sporting de Daniel. Et on avait radice grade ciò che si passa per lo Sporting, ma un ciò la tocca au presidente. Un ci dobbiamo mica scorda chi ci ha salvato qualche anno fa. Forza Osigno Ferrandi, Bastia rivenerà più forte, ci dice dunque Daniel Nanta, WhatsApp, ecco dunque pa stu missa di ugui. Doumé nous écrit à l'instant j'habite la commune de Cisco dans le Cap, dans une zone urbanisée. Dimanche après-midi, un voisin brûlait des végétaux dans son terrain, créant une fumée énorme et des cendres importantes. Au bout d'une demi-heure, les gendarmes sont arrivés et ont ordonné d'éteindre le feu. Ils auraient été appelés par les pompiers. Il serait judicieux que la mairie établisse enfin des règles claires concernant les écobuages sur la commune. Vous avez les fenêtres ouvertes, il faut les fermer. Vous avez du linge étendu, il faut le ramasser. Vous êtes sur votre terrasse, il faut rentrer. Stop au feu, nous dit donc Doumé. Ecco dunque pa stumissa di ugui che luce mandato nostro ascoltatore. N'hésitez pas à faire de même, hein. WhatsApp, ça se passe au 04 95 32 22 22 aussi pour les messages écrits et les messages vocaux qu'on peut diffuser à l'antenne. La page Facebook ici, RCFM, et le compte Messenger, et puis des moyens plus traditionnels que vous connaissez, et bien surtout hein, le standard téléphonique, où l'on se rend d'ailleurs sans plus attendre. Lucienne, bonjour.
13: Bonjour, voilà, moi c'est pour signaler, il y a sur la commune de Poggiomezzana, village, nous avons eu des grosses pluies cet hiver et emporté le mur et avec les tombes. Et il y a un arrêté préfectoral, ils ont fermé l'entrée, on n'a plus accès à aller se recueillir sur les tombes. Monsieur le préfet, je voudrais savoir ce qu'il compte faire. À ce jour, rien n'est fait encore. Et on voudrait savoir où ça en est.
0: Donc l'accès au cimetière est impossible.
13: Impossible, oui, ils ont fermé un arrêté préfectoral.
0: Oui, oui.
13: Et on ne peut pas aller voir. Mais à ce jour, rien n'est encore fait. Et les tombes sont vraiment abîmées.
0: D'accord.
13: Et on voit le cercueil, disons, allez.
0: Ouf, bon. La question est posée, j'espère qu'on aura une réponse. Merci Lucienne. Oui.
13: Mais je suis encore étonnée, même pas la presse en a parlé, ni encore ce matin, rien n'est...
0: Si on n'a pas été alerté, on ne peut pas en parler.
13: Oui, mais je comprends très bien, monsieur, je comprends très bien, mais on voudrait savoir si monsieur le préfet, ce qu'il compte faire.
0: D'accord.
13: Voilà.
0: Mais écoutez, le message est passé, merci.
13: Merci à vous, bonne journée, au revoir.
0: Bonne journée, au revoir. Voici Panzetta Paradise, lontano.

0: Allez, un demo à Ridroa, on a pris ma téléphonade et qu'elle a dit disait pour une bêtsane, ben après l'émission. Allez, vous allez demo, on disait pour bonjour, nous.
1: Ciao.
0: Yes, salut.
1: Oui, Wanka.
0: Bonjour, nous.
1: Mi saluta, ti ho salvato molto le mani.
0: Come ti ho salvato? Ah!
1: Lo mi dico!
0: Ah, vedi che, dunque, posso essere ancora appena interessante di noi ogni tanto?
1: No, ma allora questo è passato da vicino, da tutte fai la televisione come tutto il mondo.
0: Yeah.
1: Qui sono passato da vicino, ma entro che è a Venere, allora ci ho anche pensato una seconda, se te vuoi, sono parlato subito all'emissione.
0: Yeah.
1: Scritemi pure. Ha soffiato, eh?
0: Io ha annunciato, eh?
1: Allora mi sono permesso lì a tutto, pomate, già chi pisa arte a 2 metri d'altura, prendete conto che io vento.
0: Ah beh, yeah.
1: E lui sarebbe stato un peccato, eh? Tutte le anni così, cioè si attenta a tutto, ci ho liato pomate e tutto, eh?
0: E forse che ad arrivare di nuovo vento qui
1: ho liato
0: d'accordo, d'accordo,
1: boh, erano liato anche un anno, ma mica 3 volte,
0: d'accordo,
1: e lui fuori a misura che ingrandano c'era giusta una canapetta,
0: yeah.
1: E lui un peccato a perdere tutto qui,
0: vabbè, ieri sarebbe stato comunque un peccato, un
1: beh, sì, ma francamente non la sappia mica.
0: Bon, vabbè, vedi, per tanto meglio, eh. Fammi l'affare in concertazione, eh. Fammi l'affare in concertazione.
1: Sono in occhio, ma non da bere con le mani.
0: No. E ah, allora, no. Sovente gusti, ho fatto che le piose sono nenso, un bene mica troppo presto. Ah, voilà.
1: No, facci mica bene, sono sciffonati.
0: Yeah.
1: No, i legumi facciamo mica bene, eh. Non è che i pomodori scano l'onda sono troppo assi, ma è così, cioè si attenti, io i giorni capisco appena, diciamo cioè si è sempre annanto, avevo un bell'orto qua, c'ho la battesi, eh.
0: Ah, io mi penso. Mi vuoi dire sta monaca che abbiamo levato un dell'orto? No, così pensavo appena per conosce.
1: Vabbè. Io amo divisa, è per questo che per me che io la prossima città, e amo divisa Machinca. Per me è un affare, quello con Machinca mica, Machinca è a terra di dall'aria, i legumi, è ingrossa un affare così, e per me, attenzione, non sono mica Monsieur Bizzani, giardinaro, ma posto che la mi riesce e a taglia, ti ho detto 20 volte a taglia, e la macchinchera per me questa dopo la preparazione,
0: yeah, yeah.
1: Dopo la preparazione credetemi pure che il mio pomidoro che già metta si rimane che bene, ma c'è 200 a mettere, sono pronti, credetemi pure che a terra è zappata come l'usore, perché quando entri frolla completamente.
0: Ah, giusto appunto, voilà, giusto appunto. Quando è bomba in cade così, si attenti a che precisamente? Che dici che eventuato fa che ti incostieri lì ha detto un colpetto, rivenite, è l'occhio che comanda.
1: Oui, esattamente, è stata sentita. Si bomba in cade mica. È radiche. Una volta che metti in acqua tu puro l'acqua più ana. È radica, non è scinta guvango, non è scinta guvango che scinge è radica e impedisce le guvo di crescere.
0: D'accordo.
1: Ma chi incendo, date l'aria e così riparte.
0: Dunque
1: è semplice, eh? È semplice, ma solo averla imparata, solo che qualche sia innanzi a me. Ma chi inchiera, o più erbo che dice, o più erba dice, eh?
0: Come dice proprio?
1: Il più erbo dice, gli va meglio, due binage vale meglio che una rosage.
0: Ah, d'accordo, sì.
1: Attenzione, i più erbi sono giusti, eh. No, io non dico mica che non c'è mica un'altra maniera, va? Questo non la posso mica dire. E non so manco, l'ortolano, usolo, non esiste mica, ma tra la preparazione del terreno, tra la macchinchera, tra l'occhio, solo l'occhio, solo a fare un giro tutte le mani, per mezzo che si passa. Mica parlate di queste occhinerie, ma andava a vedere tutto ciò che si passa. Cacciavo via l'erba, dans la passione. Dopo il risultato è qui. Ci sei ogni, non sono mica contento. Io non sono mica contento, per esempio, quando ho fatto la terza, ho visto che il Rod cominciava a essere sciuffonato dopo vento, ma c'ho da fare qualcosa. Io dico che i giovani che vogliono imparare a fare l'orto, io sono capace di dirigerli come il sole. Perché chi ha i risultati è nemica per vantarmi, me ne affutto, non è mica per passare giù. E, a me c'è chi mi interessa di riesce qualcosa, aiuto parecchio a fare da per me, purtroppo sono andato a scuola, ma a forza di vedere le cose, un affare riesce, l'altro no, ce l'ha eliminato, che riesce, mica ritiene che riesce, ma questo deve essere sempre in grento.
0: Ne ricevi ogni tanto giovani o meno giovani, appassionati, anche bene una domanda, qualche consiglio.
1: Io consigli posso dare.
0: Come vado ogni tanto a radio di nuovo, ma non tu terreno in diretta è sempre meglio.
1: C'è l'anzianità, c'è l'unità, c'è e soprattutto non sono mica stercati.
0: Questa è la prima cosa.
1: Sono capace di mangiare 100 pomate da mattinata. Quando c'ho da fare, c'ho da fare. Non c'è mica rimetto non domani.
0: Ah, si può mica avere in due aperte, no?
1: No.
0: Una cinquantina? D'accordo.
1: Beh, volete fare. C'è tutto chi gioca, la passione, la ritirata, la salute.
0: Il tempo, tutto.
1: Il tempo è la passione di noi. Che volete fare? Io, per esempio, già andando un orto, un nemico vero. Amiciurgo, sono nemico un amico intimo, ma quando vado un antorto, vengo, c'è chi è vecchio, c'è quello è meno è. Ma amiciurgo, non dico nulla.
0: Fuori di persone che vi domanda o strubare,
1: questa
0: è un'altra cosa.
1: Per esempio, io mi dico, a Ruggine in corso, va bene domani, troppo e erano anche i pomati, sono cacciata. Domanda, perché sì, questa è la chiesa detta con Saveria, ma se non mi sbaglio la chiesa non vuoi, e io domani, perché sia mi dice, io mi porro non lo sanno mica, e io voglio porre la chiesa non lo sa, perché la chiesa fuori non è me, è maschio ogni corpo, dunque già sono la soluzione. È così, ma io sono come non ci piace mica parlare di noi, io anche.
0: Io ma non sono mica, sono manco appena orturano.
1: No, parlo mica di l'ultimo.
0: Ma adio capito. Allora, no. mi viene un'altra domanda, aspettando forse d'altre telefonate. Qual è il vostro bustimo, il vostro legume preferito a lavorare, a coltivare? Quello che vi domanda forse, o che vi dà o più piace una volta che l'è sbucciato?
1: Ma ti spiega, o più facile, io pomo. Proprio faccio io pomo, un'orta con un pomo, un terreno preparato, coso su, bancati in novembre, a terra che le sia come un giorno, e soprattutto la piovita che è venuta, so 5-6 ore, mica l'ultima, ma questa adesso è una divisa di pomi incredibile.
0: D'accordo,
1: Che è cascata, e poi sono arti di 70 gente, è cascata, che si può, erano cominciando le 6 ore, cominciare ad essere fiori e l'acqua che è inclita di vighi ha avuto talmente zeppi che può bene lo so di bauletta non seccano più.
0: D'accordo.
1: E ce la sapevano fare un pomo in da terra secca un'ingrossa mica. Un pomo quando è grasso, quando è fiore se la sua terra non è mica grossa non cresce mica, adesso è tutti chiusi.
0: D'accordo.
1: Vedi? Ma un legume più difficile da fare di la pomata.
0: Io pomidoro.
1: Il pomidoro ho lasciato un grindà, ci ho lasciato un robusto, nudo, andata 20 gente. Questo tutto il mondo lo sa, ci ha cacciato di succione, tutto, questo è così a nudo. I succioni del mondo ci ha cacciato, porta la malattia. E dopo ciò che c'è sopra, soprattutto mica toccare. che non si ferma il ceppo, che un pomodoro matura meglio di notte, non più causore. Un solo vi faccio si ca, vi indurisce la pelle, non è mica maturo un vento.
0: Ah, donc travaillez, enfin, digérez ou mieux ou per abumada et quand elle a travaillé, ce bosso est cousu di notte.
1: Exactement.
0: Ah bon, ça sont là, j'habille amica.
1: Exactement. Et faut stata sente, c'est un type di Valagna che m'ha chiamata, ha presente un pilare di pomidori.
0: Mi
1: ha preso manco uno. E io, da che m'ha spiegato come si è passato, i pomidori si sono cominciati. Da 10 luglio o 23 agosto, a periodo più calda, il pomidoro soffre. Quando mi dice che un pomidoro che piace il gallo, non è mica vero. Il gallo sì, ma mica il calore.
0: Tutti
1: i sovioli sono cascati. Tutti i sovioli sono cascati. È una mica... Questa sì che è interessante, la pomata. Questa sì, Io leggo tutti gli anni,
0: E fa interessante,
1: mi piace mica di la radio, non una tona, mi piace mica.
0: Interessante, ma voglio dire, domanda con tu che una sorveglianza di tutti i giorni, cioè la
1: essenza. Esattamente, e per allora è un affare, una chiumadetta che ha radio si può mica di, da punta di ostre pomate, questo è per la ruggine, se un caso che lo piove tutti i giorni, cioè lasciare due branche, fine fine, che la malattia di arruggine non va mai in de branche fine fine, va sempre in de branche rosse. Dunque, o caso, che le vostre pomate hanno preso un milione di arruggine, fatte tagliare grosse per rinforzare i tucci.
0: D'accordo, questa è Marigoldi che ha già avete spiegato. Già.
1: E qui le pomate, le tave in ritardo, ma le tave...
0: Ma la verrete gli stessi, d'accordo. Guarda.
1: No, io mi piacerebbe avere qualche giorno do capo fondo. Potremmo parlare do capo fondo del lotto. Io faccio 1400 metri,
0: Faccio
1: 60 kg di pomate, di pomi, che sono magnifici. Dopo c'è carote, c'è un piccolo sedio, ma ci vuole essere attento a tutto.
0: L'artiglio che mi mettete?
1: Ah oui, l'ho fatto da giorno con la Bologna.
0: Bene.
1: L'artiglio cosa faccio che lo porta a un orto, a Vellezza.
0: Perché è ugulore con dello sbuccio.
1: No, ma pure la fronda, non manda nulla. L'artiglio non manda nulla, non c'è ormai a mettere un mezzo di lenta, sempre all'orlo.
0: E perché?
1: Bimbi lì sono
0: porto. Una questione di radio estetica,
1: Esattamente, e per allora... L'artichiocco, o io anche, non domanda nulla, già resiste, ovvero l'acqua, il sole, resiste a tutto, di un legume, di una forza incredibile.
0: Appena come vuoi.
1: Ebbene, va bene, la va.
0: D'accordo.
1: Bene, la va, perché io anche mica forza, io ho chiesto in piedi, poi un mese, ma questo si può mica lontano.
0: Hai visto tutto il tempo, si boghione sabato e domenica a Rampaese, cominciano a diarrage. Sono mica prima dice.
1: No, è sempre un caso.
0: D'accordo, mi varia appena in avanza.
1: Noi in quel tempo eravamo a fame, e ne conoscevamo un cagato, un fondo, guaioso, sotto a Bizzani. Aspettavamo
0: due e me becco che cominciano a
1: sempre a caso normalmente
0: cominciano a essere garchi ma allora volevi dire che in piaggia sono già sortite perché noi giungiamo sempre a Penucci in ritardo in montagna.
1: No, ma queste sono che prima sortano là cioè che chi a piazza di se noi che mangiamo prima sei andati.
0: Questa sì.
1: Sì, sei andati, è normale una fame, già i pigoni, i pigoni sortano di maggio, e merle e andati, sortano di maggio, e già una fame, e io ego, e avevo un piccolo periodo in tutti, sbuligano, cercano di armi.
0: E
1: quando poi sentite, da mano alla sera, tanto se... E quando li vedono d'orto cambiano il luogo e ruspano per pigliare le armi per da mangiare i pigoni.
0: Non i sogni, per le famiglie.
1: E tanto in Tausolano.
0: Ad avvenire per Crelo. Che un meglio è che un giorno c'è uno che mi ha dato un consiglio Et ma dia droit de radio nous y ben sire et ben responde. Parce que c'est nous qui m'a dit question. Demandera, je ne sais plus, au cadet ou disait, je ne sais plus à qui occasion. A dit, ben, ma rigourde bio. Comment on t'a rigourde bio? Eh, j'ai non, je ne suis mica passionnado ou passionnado. Ridin gougère ta fare, disigour, ma mica doute. Eh oui. Comme un passionnado qui a d'aridin à huir goula brigise.
1: Eh oui, quand on va à Guamane, avant qu'il y ait sur le mezzo, quand on va à Guamane. Papa, quando vengo l'orto, giro da un pinza all'altro, faccio tutto. Si può mica spiegare.
0: Eh beh, provita di continuare a provita e o principio.
1: Allez, lasciamo la piazza all'altro, ho visto oggi.
0: Allez, ringraziavi una bella giornata, a Belge. Ma ci siamo fatti una bella chiacchierata, così abbiamo lasciato di noi appena di tempo ai nostri amici per intervenire e avvicinarsi. E ho caso di Lorenzo, noi Bietzole. Lorenzo, buongiorno.
2: Salute. Tutti. Allora, oggi per principiare, oggi anche.
0: Yeah.
2: Da rete a te, c'è gente simpatica, attenzione, non so mica le zinche, ma ma sono giovanotte rave, eh. Allora tengo a ringraziarle perché di queste sono le persone in ombra.
0: Hai ragione, posso d'accordo
2: appena
0: con te.
2: Come noi, quando tu passi per questi luoghi che tu venuti già su pulito.
0: Mm-hmm.
2: E allora c'ho la pace alle porte perché sono giovanotte veramente di bella simpatia. E ringrazio assai.
0: Allora, avvisa di se l'erano le cinque.
2: Ah, ma come ha detto, ma avuto una escursata e poi che la continuessi è escursata, ma ci hai tagliato un gol.
0: Ah, ali, colpa mia. Ali. Ah,
2: allora, ma ha detto tutta maniera quando lui c'è un bar di giovanotte, so per Giancarlo. No, un cinedato, non valeva bene.
0: Ah, siamo fortunati qui, è bene che siamo fortunati.
2: Allora, è sciavure, sono belle buone, ma riveniamo a usare.
0: Yeah.
2: L'amico che parla, ben intesa, che ha la sua passione,
0: Chi
2: parla. È più che un libro. Di la sua passione io lavoro e fortunati la gente che sono appassionati io lavoro. Io ne faccio parte di un mio e faccio diceremo una morita a un più so chi mi piace.
0: Appena come me di noi, un altro dominio, ma ha giusto la fortuna di noi di essere due buli a esse,
2: Pontugno a due euro.
0: Ma questa se, e questa non la sapevo mica all'inizio.
2: Ma
0: me ne sono abituato.
2: Se hai bisogno di rimpiazzare.
0: Se
2: a orto siamo solidari, sai.
0: A mi penso io.
2: Allora, beh, rivenne a fare belli sensati. Eri, mi scuserai, era per queste montagne.
0: Mm-hmm.
2: E pensavamo a voi, ve ne intesa, perché ne fate per idea a famiglia, di questa famiglia che appassionati di lingua corsa e mi si pare aver inteso che c'erano gente di non appassionati da Uveno, da Esighiere di Veno, da Valle di Veno. No, mi sbaglio.
0: Allora, eri un creo mica, ma è accaduto in delle missioni,

0: avanti le macchine, usavamo di rascava, tagliavamo qua valge, eccetera, eccetera.
1: Sì, allora vedi, questa in un, è un affare di uno strumbo antico che possiamo rammentare. Io l'ho conosciuto, non so se tu l'hai conosciuto, un moabo mi parla e mi spiegava che quando era un giovanotto faceva lette in veno per mettere una stalla per l'inverno, per i cavalli, per le mule e per i sumeri, con la forlana e con il cascione. Sai, so che lì è un cascione.
0: Un cascione di ieri, di un grosso baule, c'è radio.
1: No, ma all'uso all'uso per un veno.
0: Eh beh, di forse, allora, esattamente non so mica, ma sarà per metterlo, per dargli una forma speciale, c'è radio.
1: Allora, è bella sicura che non parla mica quelli che chiamano, ma non sai più che me, ma mi faceva piacere di parlarne. Un uomo mi contava che partivano con questo cascione a codo che mettevano dentro una mula, parlano peste piane, peste piane di paesi, peste ripate, sotto l'olive e compagnia, e capiano che pari un cascione di persona morta, come lo si
0: dice. Era
1: un vero cascione rinforzato, questo maneggio e tutto, e pare che lampano l'erba dentro, preparano queste canapette di cabunenzo, ben allignate, e dopo uno più chi pisava, ha preso ciò che ha inteso, compattava quello veno e l'altro quando le casicate asciutto lampavano dentro, masicavano a mano con la polana e uscivano con le forche.
0: A tutto questo lavoro si faceva così
1: e tutto si faceva così, ma facevano queste riserve e un amparo un'onda è sempre stata questa per i paesi, trattori e compagnia non se ne parlava, ma vengo che un moabo mi contava e mi conta sempre quando ho bisogno che tu mi conti parecchie storie antiche, mi conta il cascione che in pieno le stalle dopo che c'erano qui su mire qua e mure un veno.
0: D'accordo.
1: Allora sarebbe anche un bello piacere di rivenere da tutti i sternesi di tempi o quando gli tiravano quella, non so mica come la si chiama in francese, in corso a voce, diremmo meccanica, ma tiravano un mulo quasi mera, tirano una voce meccanica, c'era una rotola di ferro in e c'era una lama come una tondeuse per tagliare l'erba.
0: Ah, d'accordo, e chi gira così?
1: E c'era la forza di un cavallo di amura che metteva più pure possibile, ma mica va la corsa, chi dava un certo passo e chi tanto si cavano un veno, di un affare appena più moderno che all'uso qua volano.
0: Io sarei interessante d'altronde di avere se questa macchina Agustia ha un nome di conoscerlo e personalmente
1: di conoscere sa maniera. Dopo io so diremmo una persona, un giovanotto, perché c'è appena diremmo che abbiamo conosciuto quantunque quando cominciamo i veni e giriamo qua a porca. È una giumica vergogna che allora oggi è mo che fa girarlo con i trattori, ma tanto giriamo qua a porca e gira così, e come l'amico Ortolano che tappa e che banga uso otta a mano, e è così,
0: No, ma è vero che è bravo, che bon, sono cambiato assai, bebì di modernizzazione, questa è un combin per quelli che hanno i terreni maggiori a sfruttare, ma ce n'è che sempre per passione, a Isoani, ma voglio dire, ma ricordo che a spesso per un passato di broussailleuse, di qua vorlana, giusto appunto, tagliava l'erba, bon, ognuno aveva usato piacere, se posso dire così, l'idea di ridroit forse una certa maniera di travaglia qua calma e
1: no, ma è giusto, non dico mica che ce l'arrivano soltanto
0: no a Zoa, ho capito, per passione, per parlare
1: e questo è come una dribiera con un mulo, con una mula, quando sentiva parlare tu ogni giorno è sicuro che avevamo le mansioni sbattute da iemo, fermo scombattimo a baia sotto una verde. Bene, il trattore ha reso faceva la Ibaia e sta schifiata per mica che lo pioi, Nantu, ma questa è Awa.
0: Non, ce qui est intéressant, c'est des abeilles qui m'ont vécu à nous. Bon, les berges ici m'ont passionné, donc tout ce qui m'intéresse, c'est comme cette année, j'ai un article dans ta édondère, bon, des gens...

0: Oggi è tutto meccanizzato, eccetera, eccetera, ma l'arte radio di Evurbice, di questa maniera Isabelle tonde una begua, per esempio, bon, è qualcosa che interessa in un assai mondo e può diverla, è di noi interessante.
1: Bon, meccanizzato, posso qui, ne posso parlare, io no, per via di assai vecchi, penso che una emissione che avete fatto un antidone è stata in due me. Io mi è accaduto d'avere ad un dì quando è me 750 animali e tonde in una mattinata tutto quei formi.
0: Ma c'era niente, eh?
1: Ah, c'era, ma sicuro che solito,
0: Assolutamente, ma voglio dire, c'era un mondo lì.
1: No, ma c'era un buio, non è mica un buio, c'è una maniera di sapere, organizzare.
0: Ah, era tutto organizzato,
1: quando le sociose a banda rossa, di sapere quelli che legano mica valli malalanche e quelli che tondano mica stupiale, ma non sei mica tanto perso.
0: Ah, tanto meglio allora.
1: No, non sei mica tanto perso, perché io devo spiegare, all'epica i Covid, c'era una famiglia giusto accanto a me che hanno bandaroni animali e ne spassiamo a migliaia. In una giornata, è mutato su una migliaia di animali. Tutta la mano è legata alla mano e poi canapette. Dunque, non abbiamo mica sempre bisogno di meccanica per tondere una banda di pecore.
0: Vabbè, quasi ne.
1: Quasi ne, ma è vero che non c'è mica sempre a dire no, ma vai, è tutto meccanizzato, si può più tondere che la macchina e così. No. Io, una persona come Amico Aglio, io mi pretendo mica così perché non senso via di guerra e di parà e di gioia e di scombatte, ma i veri dondiori, un uomo come amici o parenti si donano 40-50 pico per una giornata.
0: Ah, è per la giusta.
1: Dunque, anche se le bande a mezzana, in una trentina di dondiori, si fa una bella dondira e a mano.
0: E a mano,
1: Allora, era per dire che di noi non ce l'è mica sempre aspettare quelli, malorosamente, a Igu e a Benso, ma senza nessun amore politico, non ce l'è mica sempre in noi aspettare quelli che vengono a nascere. Per via che quelli che siamo qui, diciamo, in tra di noi, Giunti ma fa quantunque ho travaglio.
0: Ebbene, noi.
1: Ce la riconosce qui di noi.
0: Che allora, ha giù letto in noi, non ha giù mica letto l'articolo usano, ma ha giù letto solo o dito che diceva che all'Anna Begurina ne vogliono va su.
1: Ah, su.
0: Allora, se tu ne sai più, so mica.
1: No, su no, ma è piuttosto per te un fresco a roba che tu pieni.
0: Ah.
1: E pare. Attenzione, forse l'amico Ortulano ne sa più che me, perché ho l'orto, non so mica tanto un grande professionale, comunque non ha nessuna affare in attacco, ma è forse in u chi tene un fresco.
0: Ah, sarà una maniera di dare un fresco.
1: Diremo una maniera di mettere a baia in giro un bel erbo, o pare che sarebbe una maniera da fuori l'erba.
0: D'accordo, sì. Ah, beh, interessante
1: dopo,
0: a sapere.
1: Dopo ce la sapevo una frase, e poi sai come me, e parecchi asano, che arana è come i capelli di una persona, campa, e durano un'eternità.
0: Mm-hmm.
1: Non si fa cieca mica.
0: No, ma ho beccato, se posso dire, che tutta sala in agosti, non so se che bonne vade, più o più è gittata, è rugiata, sono di come cascia mi dà.
1: Allora, già sapere chi di me, quelli che auriano via, bon, ah, è una piccola banda di vivo, è veramente di pulella, non mi prendendo più come una persona dove posso cercare una camminata di nano come avanti. Ma le persone che viaggiano per fare, per doppiare una cantina o per doppiare
0: un barracone. Ah, d'accordo.
1: O signor, non hai tanto valore, ma a emmo.
0: Il y a ceux qui c'est tout à ça là à gauche, ça quanti da di là, les séries avoir c'est une à une des droits
1: Una
0: sortida, il y a quelque chose qui pourrait se boucler dans ta au vato di dirane brovito in o d'arredo, hein. Donc
1: Io
0: ancora,
1: on s'est mica troppo longhi, c'è mica mondo.
0: Non, per avanti ne va qui m'occupo di la gestione di Udin.
1: Ah, perché
0: sino no, non ti ne va, Non, mais bah, sono due domande che mi vanno così, mi sono permesso di bon e spiego che interesseranno in noi quelli che ci stanno assente, eh? E poi ci avevamo una discorsata così, eh?
1: Ma dico, non ta un discorso di tutto è meccanizzato e tu dire ma non ce n'è più, no.
0: Non ce n'è sempre, ma poi ce n'è di meno, e questo è quello.
1: Io faccio, diceremo, oramai verrà più di 18 anni o 18 anni che avevo dei pecore. E mo sempre dos a mano.
0: Yeso.
1: E parecchie ronde, ne rivenimo da questa safari, so dos a mano, be corti, be palagna, per aria, be linguizzetta, be ogni ru, per orezza, e si passa i momenti, e tutto è, bababababa.
0: D'accordo, beh, senti, tagliare ringraziata e più da appena i dèm per ci siamo fatti una piccola scorciata così. C'è una persona che aspetta da ridere, dunque,
1: allora,
0: le mabbia.
1: Allora, facciamo voto e vi lascio e a presto.
0: Allora, allora, buona giornata, un piacere. A beggi. E beh, che ci piace a parlare, eh? E un primo. Ma voglio e di noi, senso, l'emissione, eh? Allora, andiamo un grossetto pugno. E poi sappiamo mica che là, quindi interessante. Disent i provisionali e diante che hanno qualcosa di o una passione a fa passare. Allez, Battisto, si degun noi, buongiorno.
2: Buongiorno a voi a tutti.
0: Salute.
2: Allora, prima si tornia e vorbice,
0: Soprattutto.
2: Mm-hmm. È facile attorno a più anche tu si parece che noi come tutti
0: è facile, cioè avevo un colpo con tu che c'era,
2: cioè... da goccia da detto piano dopo a un tetto.
0: Perché non c'è mica ferisce a...
2: Non c'è mica struppiare.
0: A struppiare.
2: Ma quindi in gagano più tonde. E voilà, si passava, bueno, ci riattonda dopo il 15 maggio, perché i pesti stavano ancora prima. E dopo, certo, viene anche il 1 maggio, vengono sciutti. E dopo se lo più via, tutta la banda tossava.
0: Dopo poi hanno essere malati, eh?
2: I miei enti non viene mai, non su 15 o per qui.
0: D'accordo.
2: L'orso di stesso, un piantano di grande maggio, perché dopo c'era un freddo, giusto il 5 maggio, un villetto arrostito, qui in Bruxelles.
0: Ah bon?
2: Oh. Ah oui, arrostito per il bruciato.
0: Ah, è bello.
2: Sì. Avevo ogni macchina da Francia, due tipi tonne,
0: o do continente, oppure di qualche paese a Urbe,
2: da un nord,
0: in noi.
2: No, ma prima andiamo così, tra tutte mani.
0: Ma so più quelle che dici la settimana passata, che sarebbe forse un'idea, in una filiera agricola e radio che è in piazza, per formare gioventù, di noi, a questi giovani, beh, Stefano di Gorti, insomma, ben che aveva lampato l'idea, nuovo programma di formazione, anche d'impara a tonde, allora sia di modo tradizionale, sia di modo meccanizzato, ma poi non va al giro di Ewande, travaia, fa si baga e si ria forse una maniera. Per un fa sempre mica.
2: Travaia all'arte. Ci pone mica montare il pattone in quella macchina come qui dove.
0: Allora forse chi certa non abbastanza travaia, non hanno mica bisogno o poco tempo per fare, ma bon, era un'idea che era stata lampada così da
2: allora,
0: Stefano.
2: Allora l'anno ci giocava Brugia e Aieta, le prime da ricercate, dici a Tavanelli da Croce, che era un grande impresario di lana, che ha fatto i suoi affari in Qualana, in cui voglio. Dici, ricevevo i ristori da Tannadia di Lyon, quindi era un vacanze.
0: Ah.
2: Era un amico della mia famiglia, buon breve. E beh, dice l'anno corso è la più buona che c'è, perché i pesci stanno in cura, quelli di Francia stanno le varracche e bruciate lo piscio.
0: Ah, d'accordo. Ma Oati, di Salan, Peubiu, era messa a nostra bonte, roba così, o mi sbaglio?
2: Facevano i strapunti tutti quanti, le stattine.
0: E
2: compravano in montagna. In montagna c'era mica, per esempio, un palliego, c'era mica piego, poco.
0: Yeah.
2: Compravano la lana qui.
0: D'accord.
2: Perché io sto a punto di stato.
0: D'accordo.
2: Allora si dormono ante i matrassi, ma Simone, ma prima si dormiva ante i strappunti.
0: Simone da lo pilu, un po' comprema a marca.
2: C'è poi i marchi.
0: Ci c'è di noi avevamo a marca, e peda, no, e non è mica peda, e pe dorme.
2: Io sono una scusa.
0: C'è una blaga, l'idea che...
2: E dopo i vosciusi, prima si avevano a ballo, c'è per rulando. C'era un'idiatore, i gesti che ne stanno tanto in due o tre, mezzo un cioso, E dopo è giunto il Fosciuso Junior, è molto lui noi.
0: E chiamavano il Fosciuso Junior?
2: Junior, lui, motore Bernard e accessoire Bosch.
0: Ah, motore Bernard.
2: Non si trova più.
0: Motore Bernard, accessoire Bosch.
2: Aspetta, passavano con l'ippendente. Allora, i primi erano 1,30 m di pegno, dell'amo, ma dopo quell'altro, erano più mezzo, ne erano 1,60 m, e 1,60 m si era quasi quanto un trattore.
0: Beh, un metro e sessanta è lungo. Beh, un metro e sessanta è lungo.
2: Un metro e sessanta è la giaguta di un po' camminato.
0: Ma questa viaggiava sola, con gli animali?
2: Viaggiava un motore di 5 cavalli per nato.
0: Ma voglio dire, quelli che... dunque,
2: tanti manetti come un motocultore.
0: Ah, d'accordo, questa voglio sapere.
2: C'era la marchandaletta, c'era tutto,
0: Dunque non c'era mica bisogno di avere l'animale?
2: No, l'animale no.
0: Si deve che era di quella macchina.
2: Arriva un po' a rubare la mannaccia che non l'ha conosciuta in su, e la tratta per i muri, ma mi sono mica conosciuta io.
0: D'accordo.
2: Ma il signor, poi, il signor di altri orti, di altri, un trattore, certo, non potete mica passare, un trattore in pendito non passa mica, il signor passava, vi dico, come voi, in traverso.
0: D'accordo.
2: E dopo l'hanno più fatto, erano Bosch, volevamo, abbiamo incaricato anche in Alemagna, quelli che andavano da qui a prendere le case, per trovarla, e non ce n'era più. E di due anni di gare sei tratti,
0: E dopo sono state rimpiazzate dunque dai trattori?
2: Ma il trattore non è caduto piano, in questi scattapecci un po' mica passato.
0: E in certi luoghi non puoi mica passare?
2: Un po' mica passare, soprattutto da noi, che può essere calchiccioso, ma c'è calchiccioso, un resto, vediamo cosa. Ma c'era tutto a fare, poi sono tutti spariti, sono affari in più.
0: No, ma è interessante attraverso la vostra testimonianza, già da avere, perché accetta ad veramente ricordi, un motore Bernard. No, ma è bene.
2: Ogni famiglia di campagna ha una signora qui.
0: Ah, sì, bon. Ma ce n'era d'accordo, io pensavo che forse c'era una macchina che fece appena un giro, era imprestata, era data.
2: Ma
0: contunque,
2: A certe volte andavamo a da un colpo di mano. A certe volte anche una giornata a mano, poi ci butti a ferrare un corso. E voilà, ci siamo in implicati in casa, signore, tutto di stantina per pulire, se vai Brian, la prima ci vuoi a Siate, dopo a Coglie, dopo la prima acqua di settembre ci vuoi andare a sera a bruciare e mettere a fuoco in certe masse che erano lunghe 200 metri. Non c'è mai il cugitubo.
0: Beh, oramai quella di noi è cambiata, hai visto che era
2: per... Ma se ho fatto un fuoco, quindi inizio ad andarmi subito.
0: Ah beh, perché poi c'è breve tu.
2: È
0: breve che sono cambiato assai, ma ricordo... Ma ricordo che
2: c'era un momento dell'orto, c'era un momento del governo, c'era un momento della aviare, c'era un momento di pulizia di chiose, c'era un momento della tondera, tutto era programmato.
0: Ma ricordo che in paese c'era di più mondo, dunque quasi tutto il mondo veggia in età appena i zoologhi e ruggiavano tutti, ma aggiù sempre
2: servivo
0: in capo.
2: Avevo bene usi a livello, prima usiamo a tutti. E ci ho appelato dopo, e a fare i pili, e ne ero mica una risata, mi piace un guardia. E a fare i pili in queste calude, vedi che io
0: che...
2: E lui, cioè, carriamo anche i cavalli, facevamo i cosi, i cappaggi, dopo un cuo cavallo, attaccavamo un cuo muro, e gli veniamo a pili, ci ho appelato. A volte hanno mangiato con tanto vedo, ma prima c'era i pili, in ogni caso c'era pili.
0: D'accordo.
2: Governo per i vacchi, per i cavalli, per tutto, ha cambiato tutto, ma
0: boh, beh, dimo sempre, ma è bene così.
2: È più moderno, ma stanno i trattori moderni, ma
0: abbiamo anche assai, perché un lavoro
2: prima pure che muovendo
0: ha facilitato con un assai.
2: Ma c'era nel nome di passione e di forza, prima se non ce n'è più.
0: Ce n'è sempre, forse, ma ce n'è di meno.
2: Ce n'è
0: d'altri che ne conosco tra lavoratori che uomini sono in salute
2: e
0: e pare un castagno.
2: Non è mai né caldo né freddo.
0: Non, ma è vero, è vero.
2: Anche una mia famiglia. E te non si, come ti amai una vista? Ad esempio, in camicia in cui
0: innaggi.
2: Allora, ci pigliare sonno, rimetto, le fame.
0: Avevo primo show, mettiamo la vista.
2: Ancora il vino quando non c'erano i puntini.
0: È vero, è vero.
2: E dopo pagellavano.
0: Ah beh, e gli fece la parte di nudi a vista. Cioè,
2: quando
0: sono stato in pista, ogni donna era dopo il lavoro, che era un lavoro un tonca abbastanza fisico. C'era sa stonda i biege, o va tu di sperte un ribasto e poi dopo si impagliellava.
2: Di sua detta che era un tenore quando lui cantava.
0: Ah, e
2: poi c'è tutto un po' fatto per ridere.
0: Ci sono sempre belle voci in corso, che allora non le mica perso, è tanto meglio.
2: Questo era un pastore, andava a fare i tondelli e dopo cantavo.
0: Sono parecchi a fare così, sono parecchi. E come ti?
2: Ne ho conosciuto parecchi.
0: Sentite, vi ringrazio. Una bella giornata e poi un piacere a sentirvi d'orna. Ali a Beige, a ringraziarvi a Beige. Beh, fate come Giuseppe, come Lorenzo, come Battista, pur cambiando idee, ma di soggetto, ma ogni volta e poi ogni persona che interviene è di sicuro una persona appassionata. Allora, poi comprendo i radio a tematica, o tema, o soggetto, questo è un conto amico, perché è questa a prima virtù della lingua. E d'avere sa capacità, sa possibilità, offre a noi, Geradio, sa possibilità di poter parlare d'ogni cosa di Avid, e questa è una nostra ricchezza. Allora, per continuare, così ha lasciato appena ci vediamo un po' a Patrizia di Bia Mertino, ecco a Mertino l'avemo. Mertino in Aleria, salute!
3: Salute, Gianca, buongiorno a tutti.
0: Salute, come andiamo?
3: Ah, siamo andati, questo vento, appena difficile.
0: Ah, è vero che il vento è qui, ma è bello, si renderà come l'è venuto.
3: Diteci. Allora, sempre appassionante queste chiacchierate di radio.
0: Ah, beh, spiego, così no, parliamo un danno.
3: No, giusto per dire, un affare per Alana di Begurina, mi pare che c'è un'impresa, un associo, ma ricordo più, avevo inteso questo governo parlare di qui, che si occupa di Ribia tutto bene, ma non ha più mica i dettagli in capo.
0: Beh, c'è una ona già, di sapere che c'è un associo, un'intrapresa che si occupa di riguardare tutto qui, già è un affare, non è vero,
3: Allora, una cosa se le imbastia o non ta l'onda di RCFM che l'ha già inteso, ma c'è qualcosa che si basa, ma non ha di mica seguito dalla fare.
0: Bon, eh beh, non per una dia, ma se qualche sia ce ne può di più.
3: E da qui a qua, a qualche giorno, vi conterà l'affare di un mulino di Giancarlo Adami, no?
0: Ah, yeah.
3: Perché ad avvenire in Aliria per far verine, dunque voilà, sì, con delle previsto, ma perché c'è un amico che ha come posso dire un rano antico, ma va a verine, dunque.
0: E beh, di la soggia che si chiama così, grano antico, non qualcosa così, no?
3: Mi pare,
0: so parecchi, è vero che c'è Giancarlo Adami ed altre persone che sono già parecchiani, sono come Cascimida, che hanno rilanciato un vato di bon e di Vassurano Gusti, e qui i vecchi in sedia, se posso dire. E allora, all'occasione, se vuoi assistere a qui, ci verrete un piccolo resoconto.
3: Yeah, con piacere.
0: Bon.
3: Donc, perché c'è un amico che pianta qui da Boyo Zobabon e che fa giglia o rano antico di Gerardo.
0: E dopo di Averina, chi ne va? C'è pane?
3: Ah, tutto.
0: Se ne ho intanto che Ferina normale.
3: Di Averina, T65 e T80.
0: Ah, questo
3: lui ecco.
0: Dopo c'ho l'essere sembra che lì d'accordo
3: T65
0: e T80 saltiamo questi noi un son mica d'accordo on dirait un sac de ciment.
3: che conosci
0: di Isaac Regimento, d'accordo,
3: appenuccia
0: bon d'accordo
3: tu che è verina. e giusto per dire che non c'è mica i ribiglia di noi di Ubanderi di Luni.
0: Dunque, allora, abbiamo un messaggio di noi. Allora, quello di Vanderi, normalmente a Ua c'è da essere, sono di comica scemida. E Liliano, cosa lui de Govaggio, e lei mi ha detto che quello di Ri. Allora, si boghi i tempi, purtroppo, fermo come sempre. Fermo, bon, c'è una maniera i va, così guidemmo, ma non so mica perché se volete l'emissione per dirvi un modernismo è vero, ma di orte c'è la cabina un modernismo, so che non avevamo qui o travai che non avevamo qui Rigola in Parigi, per un esempio così è validato, se posso dire così, dall'ordinatore parigino centralizzato, e dopo si ne va la donna di radio qui pese non ha usato internet e ho fatto di bassa per Parigi, se posso dire così, donc per un'altra via mentuato e ben a spesso faccio via Sky a Mano per Aige Radio.
3: Ah, mais j'ai que alors au problème.
0: Ben,
3: tu vois qu'ici à Guassou.
0: Non. C'est un calque blanquer d'occasion. Non, mais Pédibi, donc, a soulevé l'informatique qui, ogni tanto, j'ai un piccolo bug, comme le dis.
3: D'accord.
0: Donc, ci vemmo, vi presentiamo le nostre scuse a tutti, ma è veramente senza voler, là.
3: No, ma
0: fa de vin giusto. Abbiamo
3: sotto Ribia sabato, quella di Banneri.
0: Capisco. Bon, beh, spero che quella di domani sera, stasera ci saranno tutte, spero.
3: D'accordo. Bon, ma ben, d'accord, per tutto qui, mi conterà di quando venirà Giancarlo a darmi
0: d'accordo.
3: Un mulino e così avrà di qualcosa a dire di più importante di Gerardo.
0: Quando Giancarlo venirà a darmi Averina.
3: Bravo.
0: Bon. Allez, adio, vattamo a Mobanizza.
3: Bon,
0: allez, Martina, allez. Una bella giornata e ringraziabbi.
3: Anche a voi.
0: Allez, a beige. Oianca, pardonatemi, perché questo era troppo facile. Allez, andiamo a Patrizia. Ah, Patrizia che a Zallonga. Ah, ouais, ecco, Amado è qui, ci chiama da Varada. Amado, salute.
4: Saluto Ionca e saluto a tutti quelli che sono passati e vi saluto.
0: Vi saluto di noi, tutto va bene?
4: Sempre così, è preso nel canto.
0: Ecco, allora.
4: Questa è detta. saluto a Lorenzo che è passato prima. Poi, ma prima Alana, Giugà era per pagare un rimasto di Dondiori.
0: Pepaga
4: come diciamo vendiano a lana quando li dondiano vendiano a lana era per pagare un ribasto di un giorno di Dondiori.
0: D'accordo.
4: Ho sempre inteso questa dai movizi
0: è ben interessante di Isabella
4: come si chiama una buona ha avuto le pecore ha avuto le capre ha fatto un pastore tutta la sua vita e ho sempre inteso che Alana una italiana mica era venduta e pagava un suo ribasto
0: unicamente un ribasto o erano pagati intanto che giornata di noi i bastori
4: no. Era per pagare
0: unicamente un ribasto d'accordo
4: per pagare un ribasto so che li mettiano quando li invitavano i Dondiori
0: d'accordo.
4: Era per pagare un ribasto
0: hai già capito
4: c'è di un'espressione che dice che tu mangi l'ana.
0: Ah, allora come ce la intende la questa?
4: Per esempio una persona che mangia sette ganasce, che non sa stare né un lazzo né un salito.
0: D'accordo. In bestia c'è un condotto.
4: Sì. ci va da tutto.
0: D'accordo, non con tutto ci va da tutto.
4: Con tutto ci va da tutto. Questo l'uomo un vale all'ana d'un cane.
0: Ah, allora io un vale nulla.
4: Un vale tanto affari. E così. Tanta qualche espressione, fando esce, fa esce da usuminato.
0: Ah, quando qualche sia sincero.
4: Ma in francese sarebbe sortir de second.
0: Sortir de second, e questi siamo più a finestra, ma siamo noi solchi.
4: E ce ne vuole.
0: Beh, gli stessi.
4: Gli stessi, e ce ne vuole. Un esce manco flacchino, un esce manco flacchino.
0: Ah,
4: ci risorte manco flacchino.
0: Manco flacchino, allora beh.
4: Pare che lui esce da Charenton.
0: Ah, Charenton, io avevamo il luogo dove li mettiamo i bazzi, i scemi.
4: Le persone che non hanno mica tutto, usuminato.
0: Allì, diremo così.
4: Pare che lui esce da Charenton. Pare che lui esce da una macchia burettata.
0: Ah, rugiada allora,
4: rugiada, ma diciamo una persona che sorte tutto il negro.
0: Io è bego a viura.
4: Pare che sono esce da una macchia burettata.
0: D'accordo, io.
4: Esce da un orco.
0: Ah,
4: questo è. In francese, sortir du sujet.
0: Sortir du sujet.
4: Esce da un orco. Esce da un diopolo, un cidellone che voleva un marigno, e da questi sortava da un diopolo.
0: E non convenito che... D'accordo.
4: Ma che nascerà di tutto questo.
0: Ah, beh, si verrà.
4: Si verrà. E così. Così
0: Bene ci deve, eh?
4: Bene sortua.
0: Diremo così. Allora, mi tocca ringraziarvi e a pregarvi una bella giornata. Allez, ouais, ma beige. Continuez, mon idée est à base, il est quasi, je sais, il y a un minuto, toqueremos i 3 ore. Andiamo un asco con Diego Musanto, salute.
5: Salute a voi, salute a tutti quelli che sono passati.
0: Buongiorno.
5: Tutti si appassionati dell'arte campagnola, è una meraviglia.
0: Ah, a Sant'Elisi.
5: No, ma era una meraviglia. Allora, bella Chialana, hai assai importanza prima della società di prima,
0: mm-hmm.
5: Perché in primo luogo ne vegevano nuove calze, ne vegevano nuove veste, ne vegevano mantelli, ne vegevano, avvilavano, aggiungevano a mano con i polvici, dopo andavano alla valla, che se c'era sai l'anno che giocava per vedere una sabuncia c'era inteso vedere un sabuntini per quella montagna perché questa punta mai non collavo mica montagna collavo gli sabuntini,
0: mm-hmm.
5: E vedevano i cuscini ne vedevano ancora un bastico quelli che ne hanno in più, eh. Allora boh, non si metteva mica all'ana per fare dell'urte,
0: mm-hmm.
5: Da ma è bella che Alana è assai c'è assai azota non di Alana.
0: Ah, è all'azota è d'accordo. Sì.
5: E dunque questo faccio assai bene per l'urte.
0: Per Adara,
5: per Adara faccio assai bene. E poi Aden un po' soffice, così i armi i lumbrighi. Può non negare più facilmente, eh?
0: D'accordo,
5: è più soffice diciamo, di noi, è più leggera qua.
0: Ma io ho capito, io.
5: E dunque si può vedere l'anno era così, ma è vero che tutte queste faccende di l'anno. Allora c'era una tabletta che si chiamava Lana Corsa che comprava la lana, no? E che adattava, ne trattava appena.
0: Era un puntare che sono a Bengo, eh?
5: E facevamo un ansecco quando era molto ingonfiamo con la bocca, e spellavamo con la cultella e belle di capretto dopo mettiamo a sua e dopo c'erano in città che giungevano a comprarli noi e parlavano di Chopin,
0: Chopin sì
5: quello incitava e bene. Comprava le belle gambe di gabbia e dopo mandavano.
0: Allora, e che ne facevano di queste belle gusti o buone?
5: Le belle, vogliono gli scarpi e le belle.
0: Ah, d'accordo, gli avevo delle gambe, d'accordo.
5: E mandavano a Ciazza, e portavano a Ciazza in continente. E ne facevano un guglio.
0: D'accordo.
5: Guglio che era sai orce, nella mica guglio. Dalla rovata anche sicuramente anche i portavogli così perché a Bello Capretti era bella che mica lo puro mica come a Bello a Cina come a Bello supplice ragazzi soffici qua. Dunque se vuoi tutte queste faccende così tutto ma è bene che i venuti dando c'erano i supplementi di venuti, guarana, coi belli, con tutte queste cose così, bon. Oggi è bella, oggi è l'ana a Lucia,
0: forse chi
5: non ho più nulla allora
0: forse chi oramai come qualche si ne parla fa appena di isolazione non è gas può diventare di nuovo può essere trasformata
5: e buona la maggior tattalla perché di noi ci non c'entrano i dobi dunque è difficile e ci do chi forse dell'orse sarebbe utile ma c'ho la cazzalla
0: c'è la maniglia alla saia dunque
5: c'ho sei maniglie e poi per fare l'isolazione di tetti gli toccano un guado ma c'è che lei che c'entrano i dobi dunque c'ho la cazzalla come all'ana i legni che ti facciano bere è saltata con sei dobi dunque c'ho la cazzalla. Dunque, tutto a Viera sarebbe una ora che la si via, ma cioè noi tutta l'organizzazione di a Viera che la sia stata a fare un prodotto luccio che all'origine ti fa un prodotto finito che può avere l'utilità delle case moderne con tutti i trattamenti contro i dopo e contro tutto questo che ci sia è così che è stata la difficoltà perché quando l'hanno cominciato a studiare tutto questo capodoglio così si sono rivisto che c'erano i gusti ogni
0: più è manigliato e più economicamente diventa grave
5: economicamente ha sentito un scia mica un prezzo ragionevole
0: d'accordo.
5: Ci saranno sicuramente i passionati che magari che vogliono mettere dell'orto e quelli che si vogliono di la sala e di mettere dell'orto porta la sorte a dare è più leggera e più di questa poi se vuoi mettere da ubi di alberi o ubi di legumi sicuramente che mi mantiene la frescura in un caso sicuro
0: no ma era interessante di parlare di questa bella gli di un piccolo articolo enfin non l'ho mica letto sono ridro la dialetti ma io unicamente ridenuto di idolo per questa che mi sono permesso di domandare
5: no ma per l'otto è utile quelli che vogliono fare se porta la sorte e la sorte
0: la sorte è importante per andare
5: per fare pagare i legumi che crescono tanto come quelli che crescono sotto come i bombi con tutte queste cose così quindi tutti quelli perché quelli che collano in uomo come i burri o questo ma quelli che andano sotto d'ara la lotta è assai importante
0: d'accordo
5: e un piccolo ammenso così di faccende lantane
0: e di lusi
5: lantani ma bene che tanto c'erano in città di che c'erano in città poco farono di giovane poi c'erano tutte le vie organizzate che ci campavano di tutte queste cose c'erano con una criata a comprare i belli capretti ma c'erano e portavo da quello uesu e c'era lui che veniva a piare e ecco era così
0: Eh ben, diamo un tu birin grazie, per questa testimonianza, queste precisioni.
3: E poi Gordon ne vedevano i coltelli.
0: Ieri, questa, è vero, non abbiamo mica parlato, ma ieri, è vero.
3: Dunque, c'era il Gordon, c'era tutta una vigliera che era assai in anda, attendo, che va più difficile, perché la coltella va, la coltella di Gordon di Montone o i vecchi. Mi gusta di loro che vento lui allora.
0: Ah beh, bacco tutto travaglio chi c'è
3: mi... prima vediamo un poco meno su di che arrivava e vediamo i spuntizi e travagliare come li qui
0: e questa sì, questa sì. E beh, vi ringrazio donna e una bella giornata allora.
3: Anche a voi, saluti a tutti.
0: Allora, già bene. Da Gastivao passiamo un puntale, c'è con... Ah. Angelo, salute.
6: Oh, anche salute a tutti.
0: Salute.
6: Ma gli amici si lungo come un mese in maggio, ma l'attualità è un mese in maggio, boh, c'è qualcosa, sicuro.
0: Yeah.
6: Ma allora, ha cominciato con H1N1, di noi... E ha durato un annato lui, voglio parlare dell'influenza.
0: Oh, ah,
6: la spagnola.
0: Yeah.
6: Bon, allora, è la fase da 4 a 5 mila morti in Corsica, 150 mila in tutta la Francia e da 40 a 50 milioni nel mondo. Tre morti in più che all'era di 14. Bon, spagnola, ma non era mica tanto spagnola che era chinese. Gli spagnoli non erano mica in guerra e i giornali dicevano l'attualità. E in Francia e in Germania dappertutto eravamo in guerra e l'armata gli è muta quando ci sono in guerra e dicono che è uccide. E poi ci sta zitta.
0: Bon. In tempo di guerra bugia quanto è tardi?
6: Dopo Covid-19 è stato con il virus SRAS Covid-2, qui c'è stato, dice Radio, che 7 milioni di morti, ma ce n'è sempre troppo, e in tutta la Francia 170 mila, ma quasi tutti i vecchi, i gorci, e i cacci di ritirata si sono ripigliati un po'.
0: Allora, cioè, mica pensato a questo io.
6: Oggi è stata così. E oggi, siamo oggi maggio, e in 1945, o oggi maggio, potete verificare, perché quelli non sanno mica che per la prima volta di voi un medio è giunta donna a bestia, una roba, ed è giunta in aiaccio. Allora, sui anni, a besta tomba, due donne in aiaccio. E allora, una giovane e una persona anziana. E un medico, questo è all'occhio, bere su e andule gonfie e i rigioloni, e visto si indizi, so, i sintomi di sta malattia, un medico dichiara subito che c'è a besta, poi a besta nera.
0: A besta nera,
6: E subito c'è... Dopo se vuoi mortalità l'autorità sanitaria di Aiaccio mettono in piazza un confinamento di più severi anche sa, di tutta la città e cominciano la vaccinazione. Bon. Ma ci torna 8 morti di questa malattia e dopo 3 mesi a Tani Tani questo confinamento era tutto chioso, poi non entro ne sorte e ci voleva fare così. Non c'è stato che solo 10 morti in tutto. Bon, si sa che la bestia ne accio è la stessa bestia che di un medievo che a tombo in tutta l'Europa.
0: Una
6: persona 93.
0: Erano a milioni questi.
6: È stata lì.
0: La peste bubonica, insomma, vengo un nome. Peste.
6: È sempre i dobbi.
0: Merda, so chi si passa oggi di nuovo, ci torna a fare i dobbi a mezzo.
6: In questa nuova la malattia, dicono che c'è mica è paura, ma l'antivirus, ma diremo. Visto ciò che abbiamo visto nei pochi anni fa, ci hanno fatto paura perché quei uci non sappiano più dove andare. Non so mica se mai essere tranquilli.
0: Beh, spero che avranno imparato di ciò che si è passato. Speriamo, allora.
6: Boh, speriamo che ci passerà meglio.
0: Boh,
6: allora, si dice lungo come un mese in maggio. Maggio l'umagaggio, perché cascavecchi ogni tanto piove.
0: Assai.
6: E se lo piove, il giorno dell'ascensione, ogni cosa, ogni casa sono perdizione. Vuol dire che siamo 40, è mai essere qui a 2 giorni, 40 giorni dopo la resurrezione di Gesù Cristo, e di un giorno sacrato per la Chiesa. E dopo c'è un'altra cosa che dice, per ogni ronzino, bene, uso maggio. Allora, maggio è un buon mese per i sumeri intieri e si rampano, perché i sumeri
0: giocabili.
6: E così, boh. E allora, per l'ortolani, dicono, un vagiolaggio, fallo in maggio, perché si può cominciare dopo i freddi, c'è stato tanti freddi, ma si cominciava sempre di maggio.
0: Di maggio,
6: anche te, fagioli. E poi quando che in maggio, quando maggio è di ortolano, assai baia e poco rano, vuol dire che se lo bio assai, non c'è nulla.
0: La raccolta è stata...
6: La raccolta è poca. Boh, dopo maggio ci arrage per assaggio e giugno a pugni, vuol dire che di maggio qui...
0: Sono sortite, cominciano a sortire.
6: Saranno anche mature,
0: mica tutta fatta madure, ma a fine della settimana penso che malgrado il tempo potremo mangiare.
6: Tanto meglio, ci impiderete.
0: ne manco me un garaggio.
6: Allora andiamo a maggio legne. Per uso lignaggio, volevi che di maggio si voglia cominciare a fare la bruista. Dopo se vuoi classico, tramula in maggio, olio per assaggio, tramula in maggio, olio per tastaggio. Boh. I chaton di mois de mai, sono giusti uni. Allora dopo c'è maggio, e poi maggio, un cacciò di bilicio. È vero che...
0: Sempre a mano e a sera. Mano e sera, faccio il rischetto, è vero.
6: Mettiamo un poco, ma con tu. Allora, ho una poesia, si può, è corta.
0: Allì, una poesia.
6: Perché... Maestrale, quella è un mese in maggio.
0: Allì.
6: A facca l'arbigella e a natura s'acconcia o vestito di sposata, o spigo di d'oro. Di nuovo mudato e a bilighera rie a verdura. A strati ne spunta un bampagiolo da tanto che lo piove dei naroni. Si piettano l'andati e i straoni e finisce di piagne un maiolo. Sbarca a rondinella e a baiola, si vicca e dà l'amore del duvone. L'aba da un'occhiata a un buvone e si vage un fresco a viola. Di gioia un ranfiga manco un lammaggio, senza verdà se luce, sore e fradi, ragni e fiori so innamorati e balla ogni ronzino, tanto ronzino, che sembra in maggio. Un ronzino di un cavallo o un sumero intero, un stallone.
0: E si gompa sto mese in maggio. Digeremo così. A ringraziare Biondi per una bella giornata. Ma basta una storia in casinca, prima con Benetto e poi con Antonio. Ma prima c'è Benetto con noi, che saluto. Buongiorno.
7: Saluto Ioanca, mi faceva piacere, dopo sentiremo Antona, non piaraggio mica troppo tempo.
0: Vade.
7: Ieri, allora a maggio sicuramente, vi ricordate chi aveva fatto ancora qualche stuva a maggio, perché in maggio dicevano, o signore come feste, a fa maggio.
0: Così, tutti in feste.
7: tutti i feste, gli ebera e gli bo. Noi abbiamo avuto diciamo, San Giovanni, l'Evangelista, e oggi non ci scordiamo che gli è San Brancaccio.
0: E oggi ho domande, o dove o dreci?
7: So.
0: Ah, o dove scusate, d'accordo, io, o dove
7: oggi è San Brancaccio, allora, sapete, San Brancaccio, qui l'avevamo vicina a Ugarciulo.
0: Ah,
7: gli insava la chiesa romanica in Castellarese, insomma. Voilà. Allora si dice che San Brancaccio è stato martoriato, stratificato dall'epica romana, era zitello. E forse per questo che questi uiugu si accoppia un po' con Guavere.
0: D'accordo.
7: Ci parlavamo volentieri, a Saviera, perché all'epoca erano i primi sanguiscio, sapete? Erano i sanguiscio i rugi.
0: E Goffrette e Uiacciura Mezzo,
7: eh? In disocornetti, ecco. Ma venivano ancora dopo, venivano ciò che chiamavamo le forani, i furani. Con tutte le installazioni, i soyoghi e tutto quel pizzitelli. Ma hai visto che un pastore, parliamo di Edundere, un pastore Jean Laurelli, che è anche un cantatore, e lo aveva sicuramente che un terzo sabato di maggio in generale donde aso ande i vigore. Ma per San Brancaccio bene e facciano una formazione, ci sono giovani che vengono da un liceo agricolo di Ostia e li facciano vedere come tonde e pecore all'antica qua quei forbici. Questa la giurista gli è proprio una, come si fa, una pratica che si continua meglio. Ma poi ci sono diversi usi, so che per esempio Gioacchino Bruzzi di Avenzurasca, che Antonio conosceva, mi parlava giusto appunto di Aburiccia, sapete?
0: Aburiccia,
7: Aburiccia.
0: Era distribuita giusto appunto all'occasione.
7: Era distribuita all'occasione, abbiamo visto andare quelli, i pastori davano mi pare un latte chiamano questa pratica a Buriccia. E giovedì che viene sarà l'ascensione, e allora questi torna a fatto qualche rima dicia i suoi arritti a buon'ora si vertia a cui è serba santa per delusione chi cresce nelle rive vazzose all'Umbria. S'appiccava in casa e radica all'insù, con speranza angusciosa di vedere la viurì. Si dimiano guai se non crescia più, ne rubero disgrazie annunziate così. Ecco. Dunque,
0: gli avevamo erba e ascensione.
7: L'erba e l'ascensione.
0: Come lui, no? Anche di non lui, se mi sbaglio mica.
7: Ah, dice, allora, lui l'ascensione, dopo c'era anche un pane, ma questo è più tardi, un pane di Sant'Antonio.
0: Questo è bene più tardi.
7: Chi si buia bene l'anno e non si bastava mica. Allora, la cantone a piazza perché sicuramente avrà qualcosa di interessante.
0: Vi ringrazio del piado appena idem per partecipare di nuovo.
7: Giusto, era per San Brancaccio, è una festa che l'aggiuntamento che potete fare, è tutta la zitellina.
0: Ma questa mi capisco, questa allora. Una bella giornata, un piacere. Ecco, allez, andiamo dunque a ridroa. Antone è in Sulasca, Antone, salute.
8: Salute, Donca.
0: Salute, buongiorno.
8: Come va l'anima vostra?
0: Tutto va bene.
8: Un saluto a tutti i nostri amici, un saluto a Veneto, mi spiace di via la penita, ma bon, ha chiamato troppo tardi, come d'abitudine.
0: Antone.
8: Antone tardi.
0: Chiamate tardi.
8: Allora, gli cercati di diappare, ma sono mica io, gli stanno una poesia di uno stuiccio canonico saggesi.
0: Ah,
8: yeah. In coso appena in omaggio ai pastori.
0: Ah,
8: e mi pare che
0: lo
8: sia
0: tempi di un
8: dire,
0: sì, abbiamo parlato quasi tutta l'emissione.
8: Beh, voilà, perché sei, sapete, subito a memoria andrà così.
0: D'accordo, bon, no, beh, si muo, non ho mai si di un dire.
8: Di un dire, ma moi amici esempi, tu hai a memoria selettiva.
0: Ah, d'accordo. Yeah.
8: Bon, lasciamo cuore.
0: Allora, lasciamo cuore.
8: Ci posso far peggio.
0: Oh, ne si decapace.
8: Lui Sidonde si chiama la cosa.
0: Ah, Sidonde.
8: Sidonde, c'è con tu che otto strofe.
0: E fa andate.
8: C'è piazza.
0: E chi c'è piazza?
8: Dunque, la storia di lui, Basturelli, Domenico e Pedrino.
0: Pedrino, eh.
8: Cioè, in due Basturelli erano come fratelli. Si spartiano le stonde quando era allora i donde. San pensame avesse iure, si spertiano le pascure, e dunque lo due aiolo d'estate per suniolo. Pecore estrose o astute, tutte cose conosciute, per lui i bullastoni vressi come pensioni. Ne sta lo mondo sano, tutto zoio di verano, si spertiano le stonde quando era allora i donde. Ecco un giorno Bettino, sconvinto da un suo vicino, ne passò all'impiegarello e si lasciò lo fratello. Traito lo suo mestiero, per tesore fiero viero, viando in lasto confine di già più li guagini. Un po' da oio minca, fanno lo vicca vicca, ora un tardò nell'affari e gli ionni più che amari, a rompere lo cervello. E lasciandovi questi e quelli, un passato a Buarello che da dondi le agnelli. L'astro sincero all'ubusto, alla sua occasione, si ne via nascosto. Sano come un papaccione, per si monte e se marine, con l'usore e con le rine. Il tempo così passava quando un giorno di stadina e che a tutti altri pensava riceve una letterina. Era Pedro che impennava sta stufuccia così cara. Ripiato aiuto le vesti e mi sento rimbivisce, mando tutto all'uprofondo, pensa a me, cogliene dondo. Pensa che cogliene dondo o miracolo amore ed amore pastorino e s'accende il suo cuore per lo compagno
0: Pedrino.
8: Ogni risponde, pensi, ma che radio dai? Che lì stesso e le amicise, che li bascoli i suoi balli e chi grassi i suoi agnelli. Tutto suo passato viore, usabbiano per cuore. Allora, andando all'affare, usò l'essenziale, rispose, spiritoso, eri anch'io nagiudoso. Stemmo sinceri allo stato che lo Signore ci ha dato, con gli soni necessari, tanto sicuro sereno saremmo come lo gercio che tondo desse udidolo desse udili a sto mondo. Era forte con tutto questo.
0: Ah beh, un passaggio che è detto mentre non so mica so che la vuole io, vuoi derribia per la Bionsu, giusto per cerca di broa, forse a capire.
8: Lascio sincero all'ubusto alla sua occasione. Si ne vivia nascosto, sano come un papaccione,
0: nasconde di è piuttosto caché, sono dico mi caché mi dà.
8: Ah, no, asconde caché.
0: Ascondi, ma come è scritto?
9: N-A-S-T-U-S-T-U.
0: Ah, ma tutto liato, tutto liato. Ah, nascosto. Allora, nascosto no, non bego mica.
9: Allora, vedi, adesso, vedi, è adesso.
0: Ah.
9: È di stesso usato che ascolto.
0: D'accordo, d'accordo. Dunque, di qualcosa...
9: Caché dissimulé.
0: Serra qualcosa così. Non lo so,
9: Non è così, io giuro da lontano ancora.
0: Ah, d'accordo, d'accordo, d'accordo. Bon, ben così. No, ma sono interessanti queste poesie, Gusti.
9: Sì,
0: interessanti, sono belle, prima di tutto.
9: Sì, non tu, non ti forma.
0: Ah, io non ti forma, c'è non da dire.
9: Ma lei, poi non tu, non tu, già con tutte le indicazioni e cose di.
0: Di Dondo,
9: di quasi muore 100 anni fa. Il cinema 100 anni fa che è nato a venire di 1900 mesi.
0: Ma per questo che sono interessanti, perché hanno il suo valore di testimonianza.
9: Poi c'è Dastro, per esempio, non sta là, non sta cosa, dice la libertà, è sicura.
0: No, più Amentuato dice, bon, allora, a sto, allora, Gusti, c'eravamo posto un giorno di Sabessi a Barule Essenziale, era Gorsa, era Vancorso, era moderna di reggente. Bon, vedo che è una poesia la messa in noi, questa parola essenziale.
9: Essenziale sì,
0: Dunque, poesia che

0: parola che scappa che si mettia a mezzo ne mica perché che a voi anziana che die è spudica
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: a, ci permette con tu che forse di cercare di sapere voilà, se l'era conosciuta se l'era già intruda non a lingua di tutti gli ordini dunque, perché se al di là di un valore estetico poetico c'è di un valore posso io appena antropologico va, tra virgolette senza via parole che so no giusto per cercare a come posso dire a appoggiare la nostra curiosità
1: sicuro ma sapete sono un usagesi che era veramente passionato di lingua corsa
0: si sente
1: tutti passionato dico, e poi più bon, perché se quando voi degli da pensare a me non feci addotto un pesce francese perché feci attenzione se quello scrive hai scritto o destu di cosa di raccolta di vicario generale o baba in l'annata quando dico in cristianità l'annata 60 quando è venuto qui e quello che gli è diventato mi ricordo più il suo nome che è diventato Jean 23
0: mi ricordo più tu non era mica Roncalli
1: un affare così io sapevo che se l'era di è venuto in Bastia e Diello che ha fatto il destro della corte e che è stato detto mica a Ello e che si ha per dire Diello di punto che gli dirà che secondo il suo non so minio e in lingua corsa.
0: Beh, seria, è circa appena se trovo qualcosa non ta internet, non ta su Gannoni Gussagesi, aveva pubblicato già l'epica di sicuro, aveva pubblicato in certe...
1: Mi pare che l'hai fatto Astia, ma hai dato, ma come a mia moglie, un bar in onda, un patacone, mi ricordo di sua epoca, dice, ma se mica usò cosa che l'ha fatto, io mandavo solo...
0: Forse gli scrivi a un giornale, di Lebiga, non lo so.
1: Io abbiamo mandato a suo nipote che ha campato con Ello, come si chiama, i miei compacchetti di squadro, l'anziano Biori di squadro, e lui mi saperà di e forse faremo ascia di cerchi.
0: Bon, giusto per sapere di più, perché francamente sono poesie sono belle.
1: Sì, vale un corpo. E così, allora abbiamo bagnato...
0: E ce n'era un altro, mi scuso, un altro brede che è lui, no, famoso per i suoi scritti, era Martina Pinzaballo, Domenico Carlotti, se non dico mica scimità, era brede, è lui, no, e qualche sì che ha scritto assai,
1: Mi pare che lui ci sia stato con un altro, ma...
0: Ce ne saranno anche d'altri, forse sì, non mi rivene in mente a Pinzaballo, ma...
1: A Pinzaballo era a Schiaccio, mi pare, no?
0: No, credo mica, no. Era a Biagia,
1: Gura. Era a Biagia, andrò tutto, forse è questo.
0: Dopo c'è stato Gregale più tardi.
1: Gregale, è questo come sa.
0: Ah, d'accordo, sì. E forse d'altro.
1: Parla di Monsignore della Forte, ma allora mi capite?
0: Ah, lui era Monsignore, donc era déjà un temps au-dessus. Oui, bon, on era mica, era di lui stesso mondo.
1: La stessa cosa.
0: No, ma per dire che... avevano su... E per tant'altri come mi scordo, avevano di noi sa passione di bella lingua, sa passione di bella gente. No, interessante.
1: All'epoca c'era
0: poca gente che faceva
1: gli studi, ma...
0: Beh, avevano avuto questa apertura agostina. Dunque
1: è più facile per gli anni pare, mica tutti, ma...
0: Ringraziabile, una bella giornata. Buona giornata, Inu, a beggi. Ebbene, siamo giunti a fine di l'emissione oggi, a ringraziare Gian Andrea, a Ugo Piedra, a Patrizia Gambone, di nuovo, tengo a ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'emissione, a dargli un contenuto interessante, come sempre. Domani Jean-Marie Droit, sperando che il nostro professore ci possa affiancare, accompagnare, donc sempre da 2 ore fino a 3 ore e mezzo, e poi voglio mica scordarmi i nostri amici che ci stanno assente per il continente, o straniero, anche al di là, di Evrontiere e dell'Europa, so che pare che ogni tanto intanto lampano un'orecchia o aprono un'orecchia nanta i nostri famosi podcast quando li viaggiano ogni intanto c'è un piccolo bug ma questa un è in onda e posto che ci addirizziamo in a quelli che ci

0: Vanessa Paradis avec les épines du cœur. Marie Droit au cinéma, tu peux parler d'un film au Prégis, au Odie, Las Vegas Parano. Eh ben, je t'aime à Sainte-Noix-Gronaga, parler de ton film, à Missandra Vondaci et à Sampiro Medori.
1: Parler de ton film.
2: Les mains faites pour l'or, elles sont dans la merde.
3: You were the chosen one!
4: Vous croyez qu'ils oseraient venir ici?
5: Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
6: What the hell are you?
7: Bon, il barre tout un film, Mustafare.
1: Dimmi, à te, quali sarebbe udo film preferito di Terry Gilliam?
8: Beh, di film, Giulie. Ah, c'è l'imaginarium du Dr. Parnassus qui mi piace assai. Ou alors, Las Vegas Parano.
1: Ah, Las Vegas Parano, il y est qui dit un film. Ma l'altro...
8: Cosa?
1: Eh ben...
8: Scusa, ma l'imaginarium du docteur Parnassus è l'arte di sognare quando è tutto si sveglio. Di una compilazione di mondi strani con una profusione di attori fantastici.
1: Ma Las Vegas Parano è una gridiga di l'American Dream in un'atmosfera scema come Guillaume Azafa. Bling bling, droga e speranze varze. E a fine, si capisce che un sogno americano è solo un sogno. E poi, se tu voli attori fantastici, hai tutto ciò che c'è con Johnny Depp, un giornalista scimadulito e Benicio del Toro in Ahogado alluginato.
8: E babà, ma quantunque udo film è un viaggio sott'agido. In Belgique, l'imaginarium di Dr. Parnassus è tutto. Magia e poesia si vranca aspetti per andare da un mondo magico a un altro e ci porta in una vola di lotta tra uè e un male, con scelti morali da va, patto con il diavolo, personaggi che cercano la sua redenzione.
1: Ma è appena confuso, no?
8: Poi parla tu, Cudo Vilmo. E poi Terry Gilliam è un maestro di a confusione. Li piace a imbulidia tutto.
1: Ma in l'imaginarium du Dr. Parnassus, on mi barre dentro vata posto.
8: Ah, ouais?
1: Bon, di tutte maniere, i nostri film assomigliano più che ciò che pare prima. E forse gli parlino appena di la stessa cosa. Infine, i conto. Parnassus e Las Vegas Parano parlano i fugie.
8: Fugie?
1: Ie, fugie a realità, fugie a responsabilità, anche fugie a sugeda, una sugeda che ci opprime, che ci va a berdu gabu.
8: Babà, è come i film di Terry Gilliam, se tu gli pensi troppo, sbatti di gabu. Udipe forte, utilizza i codici di abbazia per denunciare pazzia. Di abbazia che parla di se stessa con pazzia, ma è complicato.
1: Allora, piantiamo questa discussione, non so che udo gerbelo comincia a strudie.
8: Cosa vuol dire?
1: Nonda, non ti ne va.

0: Continuem amb Samarin Grazia Bebiaus Trave Delta e ora iva Piazza Ugo, seguendo la Podentini e a Zogro Naga Digour.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.
3: Senza alcuno paragone, grigione e berdigante, tarno quante luccicante, rozzo più che un bullone, becchio quante salamone, è giunto da un levante, dalla più lontana storia e un simbolo di gloria. Una loda da sudercano i bue d'aristori all'olio. L'olio appareceva a rete, produttore sicuramente, ma in un pagero, simbolo forte di abbondanza, di dare a dancia, e poi simbolo divino, di un divino che all'antico proverbio dice l'olio benedetto brucia, verde e secco. Aliu è d'arno, è nuigoso, frasca, verde, fosca o ragolta madurata, olioa impassita chi sempre su chiudoro è d'arna, è d'arno l'olio aliua, è d'arno e se viglio lui sta d'ara, fieri che non siamo tutti di noi. È sicuramente abbondanza che la ci sia.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne.

Più fiera che la pianura, sento fiume chi si lagna di damanta sepoltura. Ho visto la battaglia, l'acqua era sanguinosa, da sorgente si affoge, ma una mano è pietosa.

E cu cosa è l'uma de tu, lo mio carro vecchio ponte, ma ha parlato che gli ha detto, va via Cristo via l'un mondo, la ho fatto solamente, tanto aveva rinunciato, avanti di perde un fiato, di cantargli un

0: Et à 17h28, il est temps d'accueillir une étudiante de l'Université de Corse qui porte un projet pédagogique de transmission, projet musical à venir à Bastia.
1: RCFM, l'invité.
0: Une corte di ascolto, un spedaglio creato da Marianne Valentini e la telo di musica tradizionale a scoprire il 21 di maggio in agorte di conservatorio Henri Tomasi a Duior e dopo mezzogiorno, l'entrata libera. Marianne Valentini è a vostra invitata. Salute!
2: Salute!
0: Di un piacere, di ritrovarvi in un talon di RCFM. Come va?
2: Va bene, voi?
0: Beh,

0: un spettacolo che abbiamo lavorato tutto l'anno con i tideli, con la tele di musica tradizionale, i tideli di Eglas Cham, o con l'edio Simon Tiguer. E abbiamo lavorato un spettacolo che sarà fatto, dunque,
1: O bintuno
0: di maggio.
1: A due ore dopo mezz'ora, in da corte di conservatorio Henri Tomasi. Dunque ci sarà mondaiente in da scena.
0: Ci saranno dunque 5 tideli di la telu e dunque dopo 15 tideli che hanno da canta, balla, e ci saranno di noi i miei amici di UDE per accompagnare i tideli.
1: Di una scienza per lei, di essere accompagnati, di essere messi in valore da una squadra di studenti, di musicanti, sei talentati.
0: Di un bel progetto, perché c'è di noi una rappresentazione di trasmissione tra i nostri professori, quelli, enfin, noi che siamo i professori di Tideli, e penso che è una bella cosa di passare un momento, una stonda tutti insieme e di imparare. Ognuno da ognuno.
1: Dunque, di una stonda in musica, di tramandera, di creazione, come si è passato questo lavoro in comune?
0: Questo lavoro si è passato proprio, i tideli erano assai felici di partecipare.
1: Hanno già una passione per la musica, per il canto, per gli strumenti?
0: Gli piacciono e ascoltano ai grandi, guardano i spettacoli, sono veramente appassionati di musica e di ballo, e gli piacciono d'imparare, mi pare.
1: Allora, non ta scena ci sarà mondaiante, ma di noi per i spettatori l'entrata sarà libera, dunque ci sarà un mondo, ci sarà la piazza per tutto il mondo, per i famigli, per i mamone, per gli amici, d'après ça va.
0: Spero, oui. E spero che ci sarà la sala piazza e mi da mette qualche sedia sotto o preo.
1: Sì.
0: E ci sarà di nuovo appena da bere da mangiare a Avine per tutto
1: il mondo. In più! E allora sarà un momento di festa. Altra attualità per voi, in quel gruppo Suarina, sbarcherete in Marseille? Au Vélodrome?
0: Da qui a Copia?
1: O 23 di maggio? Percorso?
0: Corso mezzo.
1: E poi c'è di nous per Suarina a sortita d'un EP.
0: Emo da sortir un EP, speriamo di giugno, dunque ci saranno 5 titoli, creazione, una ripresa, non dico mica qual è, ma voilà, ci saranno 5 creazioni.
1: Una ripresa d'un gruppo, d'un canta oreille aiguille ou d'altro?
0: Non, di qui, un titolo bon. Qui ci rappresenta appena.
1: Bon, donc déjà, allez, on a piccola idea di ciò che aspetta l'auditor e di RCFM e quelli che seguidano Suarina. Donc, un EP, Marseille e poi s'estade, hai
0: l'idea di girà? Emo da girà appena in Corsica, emo di nous da fare una residenza in un gruppo catalano, di settembre, e dopo siamo andati in Catalogna, dunque d'ottobre, per fare un spettacolo.
1: Ma come va di per i vostri studi? Perché l'anno che viene ci sarà di noi a Dersana da di UDU, di un spartidampo di ministro.
0: Prova a fare per un meglio, per andare appena con lei e di noi in corso, perché è già assai importante. Faccio per un meglio.
1: Allora, aspettando dunque questo giro d'estate di un gruppo Suarina a sortita di Stepé, se posi di Marseille a Ubinti 3 di maggio a Velodrome per corso mezzo, ci sarà questo spettacolo Ubintuno di maggio in agorte di un conservatore Henri Tomasi a 2 ore dopo mezzogiorno, si chiama In corte di a scuola, giusto appunto ci saremo.
0: Speriamo.
1: E l'amico di noi, saranno lui? Di UDU?
0: Normalmente ci sarà Lisandra, Pedro Francesco, Gian Dumé, Andrea, appena tutto il mondo mi barre.
1: Bon, noi di nous saremo qui. A ringraziabi,
0: grazie, a presto.
1: A presto.

Aida e Ugo Diana di l'Alba, da RCFM. E mo da continua sta stonda musicale di sotto scala, ribiendo canzone, ramintando i forze di no un eboghi di ricordi. E mo da continua con sta canzone di un gruppo i Muvrini, esciuta in l'anni 80, mentre il gruppo padia un eboghi d'attacchi, erano interdetti di giocare in pareti paesi, e gli rispondiano a sua maniera con certe canzone, con quelli sciali di l'estate, ingiuliati, imprigionati, parole forte che fecero un ribombo a sua realità, a sua attualità, a nanna per i giucci duodie di Muvrini in Antarci FM.

Nana Berigiu Cidodio, Gupu Imuvrini, Nanta RCFM. È muta di Rawan, c'è ridroit au principio di l'anni 90 per il gruppo Tavagna e un disco che si chiamava Blues di Baese. Nanta stu disco c'era una canzone che ha avuto assai di più tardi, ma più di 20 anni più tardi, 30 anni più tardi. Un grande successo di L'Amanti Malaetti. Ma ho si è scordato di questa prima versione, una canzone che era stata fatta da Jean-Pierre Lanfranchi. E mo da ridroit penuccia, beh, giusto appunto, questo primo arrangiamento, questa prima interpretazione di questa canzone, L'Amanti Malaetti, di gruppo Tavagna, Manta RCFM.

La menti maladetti a oggi di Jean-Pierre Lanfranc, la prima versione di questa canzone di un gruppo d'Avagna che aveva avuto assai successo, ma assai di più tardi che il 1990 quando è uscita Nanta Blues di Paese. Tiriamo avanti, ritroviamo a Manella di Uetio Gorti, un altro canto di Sottoscala, una canzone d'amore curtinese, dunque ritroviamo la famosa Francesca Maria.

Francesca Maria, in da nostra stonda musicale di Sottoscala, di A Manella di Uecciu Gorti. E mo da ritrova una canzone di Pedro Guelfucci con un assai bello arrangiamento musicale, una canzone assai originale di Raishuda, mi si pare, non ta udisco Gorsi, che è famoso in 92, ma non è mica stata più conosciuta di sto disco, di sicuro. E mo da ritrova Pedro Guelfucci con Più Ia.

dia Pedro Guelfucci nanta RCFM. E muda dira avanti eri droa lettera munda di u primo ischetto di u gruppo Atala nanta stu iscugui tra i ganti di sotto scala ben muda riga c'ha canzona aia stemma e con delusi parla beh, di aiante e beh chi vi parla na espalle di lunga compagnia stemma sante l'estruginè nasce.

Adiastema di un gruppo Atalanta RCFM. E mo da ritrova, beh, ciò che dio un monumento di Uganto Zigavese. Se conosciuto, grazie a canto popolo corso, e a Udrawa, io ho fatto di nuovo da Michele Bari, l'universo musicale che dirà quello di questo rogione montagnolo e questi ritratti musicali stampati, di una maniera di cantare che era assai, assai particolare. E forse uno di Gabi Ober e dire un canto a Zera Maestra, giusto appunto di questi Daravesi, che seria l'alcudina a sua montagna e di cantata di una maniera splendida. Zio di Michele Bari, Francesco Bianconi, stiamo a sentire questo Gabi Ober che è riuscito nel tuo primo disco di Canto Popolo Corso, e riodie e domani dirà in 74, e Francesco Bianconi era valato specialmente di un paese di Ziga o per registrare in studio Rigordo al Cudina.

0: Ay, de la Sardegna.
1: Al cu din ananta RCFM, Cabido berra di ugantu zigavese e di ugantu gorsu tradizionale in generale. E muda tirauan ti ridroa sempre d'astre gamzone di sotto scala ananta RCFM, ridroemu di cumio gantu di diamadialesi. A oggi di

L'otte i giamagiaresi nanta RCFM. Ari subito è mutare droit un personaggio, un poeta tradizionale di un paese di Zermano. Si chiamava Smincigone, e di Smincigone si sa chi dirà l'uomo che faceva la dispero da sua mamma perché lo cantava, improvvisava, passava sua vita in caffè e dirà sua sola passione e si giocava in disoversi per giusto appunto di questo carattere, di questa personalità che la via. Di Smincigone ciò che ne è firmato su qualche canti può pensare all'ebreo che è stata cantata da Bocelli Gorsica oppure o Zappone. Stiamo a sentire qua oggi Carlo Rocchi.

diversi di Smintigone, Uzzapone, oggi di Carlo Rocchi in Anterce FM e per le nostre canzoni di Sottoscala. Gianpaolo Boretti, conosciuto per parecchi passi meravigliosi in montagna per aver reso di noi dato un'altra poesia, una poesia nuova a Montagna Gorsa, una montagna che ti rintraccia ad essere scordata. O ritroviamo con di sicuro ciò che è stato uno dei più belli canti d'amore a Montagna Gorsa, un giretto attraverso esfarante stagione, verdi berdi, unino, mangano, tutti questi luoghi, un passo verdi o gelo.

Un passo per giù gelo, un cabido per di Giampaolo Boletti e un bel canto d'amore per la montagna corsa. Ridroa e Mawa, a Gantarina Doria, e l'emu da ridroa con un bel canto di rock schietto, ma scritto in una bella lingua corsa, di Avetiamina, Gantarci FM.

avec Amine et Gabajida, hein, du rock de Dorian, en TRCFM. Ritroviamo subito il primo ischetto di Gruppo Avileta, in questo giretto di Sottoscala. E mi darò una poesia firmata da Michele Frassadi. Ciò che era stato all'epoca, da un punto di vista ideologico, si può dire, da questo Radio Riacquisto, uno dei primi canti che esce a penuccia di una lotta in Corsica e porta un combatto di più universale attraverso la lotta sociale, si può dire, di ragazzona Stemane Gui.

Eman egui o gropo a vile eta kanto a hidrawaia horri, nanta RTS FM. Ne dun dimoguzia a vine, dian usta stonda di zotu scala, esta dun piege per me di sparte gombo e tutte ste belle canzone gosse, ci dovremmo presto torna per girondola in de nostre più belle canzone, vi prego una bella seguita a tutti, sempre all'ascolto d'RCFM, e vi lascio con il gruppo noi, a Bampana, Shalatevi là.